Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

che portiamo non è una novità, noi li rubiamo, le dice giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita. E un treno sta arrivando da dietro la collina. E tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno dalla Radio G Notizie, oggi è 11 giugno 2026, andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo. Il centro: violenza sessuale, cadono le accuse per i 7 ragazzi, Tortoreto, la procura chiede l'archiviazione per i fatti sul lungomare. Poi una marea gialla per olio e grano, gli agricoltori di Coldiretti a Pescara, settore in crisi, lo Stato intervenga. Silvi, la sanità sul territorio, pochi medici, file e proteste, pazienti per ore sotto il sole, pronti a presentare denunce. Tortoreto, tira a fuoco, autostrada bloccata nella notte, poi calcio eccellenza, la finale, Sant'Egidiese, Grassina, si giocherà al Fadini. L'istruttoria sulle leggi regionali, la Corte dei Conti mette sotto esame il patto CSI, ARAP, poi Teramo, la testimonianza di un padre, mio figlio non c'è più, i suoi organi hanno salvato 4 vite. E andiamo sul soppalco, Onna ricorda i martiri della strage nazifascista, Parisse scrive la trilogia. Assemblea di bilancio del 2025 con Conad Adriatico, il fatturato supera i 2,35 miliardi. Le osservazioni alle leggi regionali, la Corte dei Conti, CSI e ARAP, manca il calcolo degli oneri, l'indagine tocca anche la chiusura forzata del consorzio industriale di Chieti Pescara, sotto esame l'istituzione dell'agenzia ARAL, la magistratura contabile chiede documenti sui compensi per il direttore e i costi del personale. Liste d'attesa tagliate, merito nostro, l'assessore Verì contro i 5 Stelle, dal 2024 gestite 1809 istanze. E poi c'è il commento del Partito Democratico sulle rilevazioni della Corte dei Conti, giro d'Abruzzo, ombre anche per il 2024. L'indagine della Corte dei Conti sull'edizione 2025 e il debito fuori bilancio da 2 milioni. Il capogruppo PD Paolucci, corsa svolta senza contratto, le regole non rispettate. In primo piano la nuova destra di Vannacci, l'Abruzzo sceglie di Gianvittorio, ma è partita aperta per i vertici. Il sindaco di Notaresco è stato eletto dai comitati come rappresentante all'Assemblea nazionale. Il coordinatore sarà nominato dal generale in autunno. È corsa a due con l'ex Lega Angelo Sante. La protesta della terra, la marea gialla di Coldiretti alla prefettura di Pescara, proteggete olio e grano, manifestazione dell'associazione in tutta Italia, i prezzi dei prodotti sono crollati a causa di speculazioni e codice doganale, bisogna aumentare i controlli. Il vino d'Abruzzo, protagonista a New York con 28 cantine, e poi il Montepulciano Caroso di Citra, vince la gran medaglia d'oro. Conad Adriatico da record, fatturato oltre i 2,3 miliardi, l'assemblea di bilancio 2025 all'Aquila, in arrivo una nuova struttura, sarà la più grande d'Abruzzo. Lavori al sole, stop nelle ore più calde, cantieri edili e agricoltura. Il presidente Marsiglio firma l'ordinanza per fermare le attività tra le 12.30 e le 16. Poi emergenza, incidenti in Abruzzo, sempre più infortuni sul lavoro, in appena 4 mesi sono già 4.000. Guide turistiche, no agli abusivi, Federagit Confesercenti lancia l'appello ai comuni, se ai controlli tuteliamo il settore. il caso di Palmoli, Bimbi del Bosco, Roccella, Avvasto, Pillon, e ora che tornino a casa. La ministra oggi in casa famiglia alle 11.30, poi andrà al reparto di neuropsichiatria infantile di Atessa. L'avvocato dei Trevaillon: ormai la traiettoria è definita, serve un accordo con elasticità reciproca. Tensioni in Medio Oriente, Trump provoca l'Iran, pagheranno tutto, la strategia di Teheran fa infuriare il tycoon, stanno solo perdendo tempo, potrebbero ricominciare gli attacchi, centrata petroliera a largo dell'Oman. Infatti stanotte gli attacchi americani sono ricominciati, sono stati lanciati dei missili su Teheran e sull'Iran a obiettivi strategici, dicono, e l'esito questa mattina pare che tutto si sia fermato adesso, ma comunque la rappresaglia americana c'è stata. Kiev colpisce col supermissile e bersagliato un impianto militare russo posto a 1000 chilometri dal confine. Gli immigrati raccontano lo shock, ho aiutato una famiglia a mettersi in salvo, ha detto una cittadina irlandese. Qui siamo alla notte di terrore a Belfast, che è dove c'è stata una caccia allo straniero, le strade del centro messe a ferro e fuoco da un'ondata di violenza. Ucciso un radiologo quarantenne, Starmer annuncia, tutti i responsabili pagheranno per quello che fanno e invia rinforzi. Il piano del governo no alla patrimoniale, ridurremo le tasse, Meloni all'assemblea di Confcommercio rilancia sul taglio dell'IRPEF, puntiamo a ridurre il carico sul ceto medio, non ci fermiamo. Intanto salta la riforma dei medici di base, ira di Bertolaso che lascia il tavolo, l'opposizione punge, Schillaci si va avanti. Ponte sullo Stretto, le indagini sulla corruzione, avvicinati altri due giudici, sembra che gli imputati volessero delle talpe alla Corte dei Conti. Caso di Rimini, non ha ucciso Pierina, da Silva assolto, uscito dal carcere, ora sistemerà i suoi documenti e permesso di soggiorno. I figli della vittima rispettiamo ma non condividiamo. Mottarone, il dramma e i danni, chiesti 15 milioni agli imputati, e poi la Bill Gates e Epstein, dovevo evitarlo, il miliardario ha detto che però che lui non ha mai molestato. La cerimonia a Pescara, ecco i vincitori, un premio al talento dei ragazzi, credete nelle vostre capacità, il contest dedicato agli studenti più brillanti nella logica ispirato ai test americani, compie 18 anni, l'abbraccio della Confindustria. Non è solo un progetto formativo, sviluppiamo l'innovazione. Teramo, la testimonianza, mio figlio morto per un incidente, i suoi organi hanno salvato 4 vite. Il papà del 35enne caduto da una finestra, nessun gesto estremo, stava montando la zanzariera. Francesco aveva tanti progetti per il futuro, lavorava nell'informatica e conosceva 4 lingue. Truffe agli anziani, sventati 5 tentativi, lo stratagemma usato è quello del finto carabiniere che telefona e chiede soldi per evitare problemi. Scontro tra enti, sala chiusa da 3 anni, D'Angelo a Teramo, la città ostaggio della regione, dal 2023 la polifunzionale non è utilizzabile per una carenza documentale sul sistema antincendio. Il presidente della provincia dice immobilismo istituzionale incomprensibile, si fa del male a Teramo. Castelnuovo di Campi, frana e scontro sull'avvio dei lavori, l'opposizione, il cantiere da 6,8 milioni non è mai partito, il sindaco rassicura, entro fine mese pronto il progetto, quindi non partirà neanche entro fine mese, si fa ancora il progetto. Allo stadio Bonoli su un triangolare di VIP per il bambin Gesù. Tortoreto, notte di paura, in A14 tira fuoco, autostrada bloccata per ora, ovviamente parliamo non di questa notte ma dell'altra, in fiamme il carico di sacchi di farina, l'incendio sulla corsia sud si estende anche alla Sterpaglia ai lati della carreggiata. Notaresco, i progetti contestati, discariche, attacco all'ambiente, l'opposizione, sindaco e giunta colpevoli per la rimozione di vincoli, a chiedersi. A chiacchiere si dice no, ma nei fatti si dimostra invece la precisa volontà di far diventare il nostro paese la pattumiera del centro-sud. Tortoreto, i fatti sul lungomare, violenza sessuale, ora cadono le accuse, la procura chiede l'archiviazione per i 7 ragazzi di Sant'Egidio incolpati di aver palpeggiato una ventenne dopo una rissa. In 6 erano finiti degli arresti domiciliari, poi scarcerati, e a fine mese l'udienza davanti al giudice. Ponte sul Salinello, c'è la ditta per i lavori, consiglieri Adriani Orfanelli, incarico diretto affidato dalla provincia, ora aspettiamo gli operai. Matti insicuro, la polemica sui rincari delle tariffe, il PD, strisce blu, cittadini penalizzati dagli aumenti, Alba oggi consiglio comunale su bilancio e commissioni. Immobili in stato di abbandono, ospizio ed ex ospedale, gli edifici cadono a pezzi, lo storico complesso sanitario è al centro di idee di recupero e progetti di rilancio, ma intanto urge la messa in sicurezza tra crolli di murature e di infissi interni. Via De Revel a doppio senso, via di Revel a doppio senso, i no superano quota 400 firme, oggi si continua con il banchetto al mercato. Sulla terrazza di Palazzo Bindi, narrativa al via da domani la rassegna fuori porta. Nuovo Lido dedicato a Sbirulino, l'offerta turistica giugliese si arricchisce di uno spazio pensato per le famiglie. Roseto, estate al mare, lo spazio recuperato, via libera, l'agibilità, la lucciola riapre dopo 5 anni dallo stop. In fase conclusiva i lavori per l'adeguamento della struttura. Spiaggia utilizzabile a giorni, lo stabilimento entro fine mese. Parcheggi con manto in erba, gravi disagi, manca la manutenzione delle superfici in via Colombo, le auto rischiano danni sul fondo sconnesso, l'avviso niente elettricità giovedì mattina nella zona nord. Guide del Borsacchio, pedibus, più volontari per crescere. Silvi, i problemi della sanità sul territorio, mancano i medici, file di ore e proteste, attese sotto il sole, mancanza di informazione, buchi nei sistemi informatici, gli utenti pronti a presentare denunce. Atri al giardino didattico, inaugurazione e chiusura. Festa dello sport con gli studenti, Silvi, atletica, calcio e picketball per la chiusura dell'anno scolastico allo stadio. Pescara, le interviste, il trasferimento contestato, mercato ittico a fondo di Masci, decide il comune, non l'avvocato, il sindaco all'attacco dopo la diffida annunciata dal legale dei commercianti per la mancata simulazione. E sullo spostamento tira dritto, quella sede funzionava quando c'erano 100 barche, oggi ne sono 40. Paura a bordo, passeggeri fatti scendere, lite sul filobus per il posto, una denuncia a Pescara, poi in migliaia la festa dei colli e ora i premi della lotteria. Monte Silvano, la misura di prevenzione via Arno, risse, aggressioni e violenze, oggi a Rova arriva lo stop per il bar CRI. Dopo la dettagliata informativa da parte dei carabinieri scatta il provvedimento della questura. Nel locale clienti con precedenti, uso di droga e lite conferiti, licenza sospesa per 8 giorni. L'Aquila, l'eccidio dell'11 giugno 1944, c'è l'anniversario, Onna, ricordati i martiri e riscopre la sua storia. Chieti, la proclamazione del nuovo sindaco, il primo giorno di Legnini, le mie 4 priorità, il primo cittadino riceve la fascia da Ferrara, domani debuttano i consiglieri. A Chieti scatta l'ora dei manager under 30, la provincia registra una presenza di imprenditori emergenti pari al 3,4%, è tra i primi in Italia. A Tessa, tragedia in campagna, muore a 71 anni mentre guida il trattore. Lo sport, Coppa del Mondo, oggi si parte dalla Francia all'Argentina, oggi l'apertura dei mondiali, da Modric a Lautaro, la carica dei 71 italiani, fra virgolette. Calciomercato, Solé, Inter, accordo a 20 milioni, i nerazzurri trattano con l'Udinese il difensore e vogliono prove del Sorlo, Juve a fuoco lento. Sport, Serie C, Pescara, Gorgone in vantaggio e Foggia segue da vicino Parigi. Il tecnico romano tentato anche dal Sud Tirol, resta in stand-by la pista Boucher. Pellacani punta il rientro e lui il primo acquisto biancazzurro. D'Agasso e il trampolino azzurro, è stato un anno straordinario con l'esordio poi anche in nazionale maggiore nell'amichevole. Serie D, L'Aquila è corsa a 3 per la panchina, domani il club potrebbe sciogliere il nodo sul tecnico. Sulla lista di rossoblù i nomi sono Calori, Ginestra e Andreucci. Caos Grosseto, Teramo spera, il diavolo segue la vicenda del club toscano e sogna la C. Giulianova, tra conferme e addì, Misuraca dice voglio restare, il centrocampista in giallorosso, sto bene. Lanciano, il ritiro estivo al via il 20 luglio, in programma un amichevole di lusso il 12 agosto contro la San Benedettese. Il Notaresco continua a cercare lo stadio per le partite di casa, sale ancora il Rodi a Mociano, poi Eccellenza, il Chieti sempre in bilico, adesso diventa difficile la cessione a Pistilli. Sant'Egidio e Grassina, si giocherà al Fadini di Giulianova, la decisione ufficiale del questore di Teramo, per i giallorossi messi a disposizione oltre 1500 biglietti. E abbiamo terminato con il centro. Prima di passare al Messaggero facciamo una segnalazione. Martedì sera, lo scorso martedì, quindi l'altro ieri, nei pressi dell'hotel Don Juan è stato smarrito un anello. Chi lo dovesse trovare può telefonarci a Radio G e noi vi metteremo in contatto con la proprietaria. Si è smarrito un anello martedì sera nell'intorno dell'hotel Don Juan. Qualcuno dovreste trovarlo, potete contattarci, oppure il più classico dei modi, contattarci e portarlo ai carabinieri. Bene, andiamo avanti. Abruzzo, arriva l'AFA e rubano 3 condizionatori. Pescara, denunciate 2 donne e un uomo, il raid in un'azienda. Detenuto suicida in carcere, la famiglia 600.000 euro. L'Aquila, il risarcimento da Ministero e ASL. La famiglia nel bosco, decisione a fine mese. Nathan dice siamo stanchi. Teramo, le vittime tra 70 e 85 anni, 5 tentate truffe al telefono, ma gli anziani fiutano la trappola. Chieti, il neo sindaco, cantieri, sfollati e centro, ecco l'agenda Legnini, giunta a breve. Sorelline scomparse, il padre, qualcuno le ha portate via, il giallo di Civitella Alfedena. Di spalla, stoppa i lavori nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento in vigore dalle 12.30 alle 16 fino al 31 agosto. Soppalco Pescara, casting all'Aurum per il film di Bocci, aspirante attore in fila per ore. Serie C, Pescara e Gorgone, 48 ore per dirsi sì. D'Agasso, il delfino tornerà dove merita. Il progetto Intelligenza Artificiale, Regione capofila per gli uffici pubblici. Abruzzo, Intelligenza Artificiale, Regione capofila per modernizzare gli uffici pubblici. Marsiglio a Roma, al forum della pubblica amministrazione, si è parlato anche di digitalizzazione. CIPES, 256 milioni per la ricostruzione, Biondi, provvedimento importante. Pescara, rubano i condizionatori a un'azienda di Pescara, denunciate 3 persone, i carabinieri hanno subito individuato 2 donne e un uomo residenti in città, controlli i servizi mirati dei militari del nucleo operativo radiomobile. Chiuso per 8 giorni un bar a Montesilvano. Conservatorio, 28 offerte, progetto di grande livello, il sindaco Masci, hanno partecipato anche società nazionali e internazionali, in estate sarà individuata l'impresa, poi potrà partire l'ampliamento. Cerasuolo Cup, 3 giorni con vela e degustazioni, quinta edizione con barche anche dalle Marche, valorizzare il mare e il vino d'Abruzzo. Il presidente del Marina, la regata rappresenta una grande occasione per il territorio. Casting all'Aurum, aspiranti attori in fila per ore, 300 i provini, poi L'Aquila, morto suicida in carcere, Ministero e ASL dovranno pagare 600.000 euro. La Corte d'Appello Civile, il decesso del 37enne aquilano poteva essere evitato, detenuto fragile, riscontrate dai giudici carenze assistenziali e di sorveglianza. Sempre all'Aquila, il Duomo sarà riaperto per la messa di Natale, questo è l'obiettivo del soprintendente. Ieri mattina c'è stato il punto sui lavori, l'opera è finanziata con 18,5 milioni del piano sviluppo e coesione. Tenta di rapire un bimbo, se sali in auto ti do i dolci, capistrello. Un adulto prova ad abbordare un bambino di 10 anni che però fugge a casa, il piccolo poi ha raccontato tutto alla mamma che a sporto denuncia, si cerca uno straniero. Sorelline scomparse da Civitella al Fedele, indagine per sottrazione di minori. E poi ancora, mia madre anziana ha gettato 11.000 euro nella spazzatura, è falso, benzinaio nei guai a Sulmona. Sulmona, POS non collegato alle entrate, maxi multa e chiusura per un barbiere. Chieti, cantieri sfollati e centro, ecco l'agenda Legnini. Ieri mattina la proclamazione ufficiale con il tricolore consegnato da Ferrara. La priorità già indicata in campagna elettorale, tempo massimo 20 giorni per la giunta. Allarme furti a Tricalle, si attiva il controllo di vicinato, torna a casa alle 6, drogato, la madre lo rimprovera e lui tenta di strangolarla. Un uomo di 40 anni è stato allontanato con urgenza dalla polizia, la donna sotto shock, credevo di morire. Famiglia nel bosco, Nathan, siamo molto stanchi e tristi. A testa si ribalta con il trattore e muore imprenditore di 72 anni. Teramo, 5 tentativi di truffa, ma gli anziani non cadono nella trappola telefonica. Le vittime hanno tra 70 e 85 anni e sono state contattate nelle loro case. Finti carabinieri prospettavano furti di auto e rapine e chiedevano soldi. La vicenda del tir in autostrada, fiamme alte ed esplosioni in A14, a fuoco un tir in ospedale, l'autista poi rapito a 5 anni con la mia famiglia, il racconto del figlio di Desaparecidos. Camillo Daniel Rios e Alfredo Nicolas Mandi sono stati ricevuti dal rettore e dal sindaco Gianguido D'Alberto. Andiamo allo sport, Pescara e Gorgone, 48 ore per dirsi sì. Da Gasso, cuore biancazzurro, il delfino tornerà dove merita. L'Aquila, Andreucci è vicino, l'allenatore toscano sembra aver superato Cappellacci, ieri in sede Calori, ma in lizza per la Carrarese in Serie B. Sul fronte societario viene data per pronta la fondazione che nei programmi verrà presentata dopo il 22 giugno. Sant'Egidiese, la gara che vale la D si gioca a Giulianova. E facciamo una prima nazionale anche, l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sia l'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. Lauro, sogno olimpico in 60.000 per Achille che canta con Venditti, retromarcia sulle case di comunità, stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. Meloni, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio. Il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, Trump, attaccherò ancora l'Iran, il Papa, un cristiano non fa guerre. L'Italia e le armi per Kiev, niente acquisti dagli Stati Uniti, la Premier vede Tajani, inviato europeo per l'Ucraina. Alle 21, apertura con Messico-Sudafrica, fatturato polemiche e divieti, al via il mondiale dei record. Soppalco, Lotito, tifosi laziale, torniamo a parlarci, lettera al Messaggero, anche io voglio vincere come voi. Poi abbiamo l'inserto, il sonno perduto, malattia cronica degli italiani. Allora, abbiamo terminato con i quotidiani, facciamo i saluti ai nostri amici, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Valentina Campeti, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Sandro Magnoni, Loredana Ciaffoni, buongiorno Rita Piccioni due volte, sbagliato no, buongiorno ad Alfredo Di Federico, buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Loriana Ciccioni, a Silvana Di Gianvittorio, a Max Rastelli, buongiorno Iole Del Re, buongiorno Avvocato Umile, buon giovedì anche a lei, e poi Manuela Marchetti, buongiorno, a Tito Torquati, buongiorno, e Bettiano, buongiorno. Prima del primo blocco pubblicitario vi ricordo ancora la segnalazione che abbiamo avuto, è stato smarrito un anello per cui si ha un grosso valore affettivo intorno all'hotel Don Juan martedì sera, quindi se qualcuno lo ha trovato potete contattarci, metteremo in contatto con la proprietaria. Buona giornata, e adesso facciamo il primo blocco pubblicitario, dopo tra un po' torniamo con Casalena, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

0: pastrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070, email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Cari clienti, vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci!
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
5: Allora, torniamo in studio. Prima di sentire Pierluigi, c'è una segnalazione da fare in via Quasimodo. Ci sono 7 giorni che c'è la carcassa di un gatto morto. Sono stati avvisati sia l'Arieco, sia il comune, sia i vigili. Per la stessa cosa, i vigili del comune. Però il gatto sta ancora là, quindi si sollecita l'intervento da parte di chi di dovere per rimuovere questa carcassa, perché sta nel contratto, quindi si può fare anche velocemente. 7 giorni mi sembra un po' eccessivo, onestamente. Va bene, bene. È il momento, vi ricordo, via Quasimodo, per chi ascolta. Allora,

0: Buongiorno, tutto coperto.
1: Sì, stamattina coperto, passa una perturbazione, devo dire, molto debole da nord a sud. Oggi pomeriggio qualche pioggia, qualche piovasco sull'interno, qualcosa può arrivare anche sulla costa, ma non va di poco. Le temperature nel pomeriggio scendono un po', scende anche l'umidità. E poi domani il tempo, il fine settimana torna bello, tra venerdì e sabato ancora la ventilazione sarà settentrionale, quindi le temperature si manterranno ancora sulla linea del periodo, in linea con il periodo o poco sotto. Poi domenica le temperature risalgono perché torna un'alta pressione a carattere africano e quindi dopo settimana avremo un'altra onda di caldo, insomma, quindi aspettiamo una settimana calda la prossima con 3-4 gradi sopra la norma del periodo, quindi diciamo che oggi è l'unico giorno in cui può succedere qualcosa, poi
0: c'è questo break e poi si riparte con l'estate.
1: Esatto, torna l'estate, questo break, poi domani un po' di ventilazione da nord, però poi già da domenica, insomma, ripeto, torna il caldo, quindi e si torna sui valori che abbiamo avuto qualche giorno fa, se non qualcosa di più.
0: Va bene, non lo spa oggi, cominciano i mondiali.
1: Cominciano i mondiali, devo dire, saranno da me poco seguiti, perché nel senso non ho neanche voglia, non ho tempo e voglia di seguirli, sinceramente, perché siamo assenti e non c'è nemmeno il pathos di dire ok, vediamoci una partita per di fare contro quella, oppure, quindi non, diciamo farò fatica per questi mondiali, devo dire la verità.
0: D'accordo, anch'io. Va bene.
1: Vedrò poca roba, insomma.
0: Va bene. Ci aggiorniamo a domattina col direttore. Solita ora.
1: Grazie.
0: Buona giornata. E quindi solo questo break di oggi e poi dopo si ricomincia con l'estate. Ogni tanto un break ci vuole. E allora andiamo adesso al momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
2: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
3: È meraviglioso!
2: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
4: È meraviglioso.
2: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
4: È meraviglioso!
2: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
5: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
2: Sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Bene, torniamo in studio, rifacciamo le due segnalazioni che ci sono arrivate oggi, martedì sera, quindi l'altro ieri sera, intorno all'hotel Don Juan è stato smarrito un anello che ha un grande valore affettivo per chi lo ha smarrito, e quindi se lo avete trovato, lo trovate, per cortesia telefonate a Radio G, poi dopo noi vi metteremo in contatto con la signora che lo ha perso. Poi in via Quasimodo, da 7 giorni, è presente la carcassa di un gatto, è stata segnalata già ai vigili e all'Arieco, però è ancora lì, quindi sollecitiamo l'intervento da parte di chi è preposto. Buongiorno anche a Maria Ida Petrella. È il momento, passiamo sulla nostra pagina Facebook, vediamo se ci sono aggiornamenti. Intanto il portierone ex giallorosso Boccanera è stato scelto dalla Recanatese, quindi passa dal notaresco alla Recanatese, per blindare la porta. Era un pallino dei giuliesi che ritornasse qui, ma purtroppo non c'è stato l'accordo con la società. È giovedì e quindi ci sono le pillole di libri. Siamo arrivati alla 121esima puntata. Maria Rosaria Vitalone di Quid ci consiglia un libro da scoprire. Ascoltiamo.
7: Benvenuti e ben trovati a questa nuova puntata di Pillole di Libri, la rubrica dell'Associazione Quid in collaborazione con Radio G, che ringraziamo sempre per questo spazio. Io sono Maria Rosaria e oggi sono a proporvi la lettura di questo libro, Uomini Inutili di Marcello Camplese, pubblicato da Costa Edizioni. È un libro questo che racconta una storia e allo stesso tempo ci trasporta in un'epoca. Siamo nel 1904 in un'Europa che vive gli ultimi bagliori della Belle Époque, inconsapevole dei grandi sconvolgimenti che da lì a poco cambieranno il mondo. In questo scenario prende forma un giallo storico raffinato dove un misterioso omicidio avvenuto a bordo di un piroscafo apre le porte a un'indagine fatta di enigmi, simboli e segreti. Il protagonista e narratore di questo romanzo è Francesco, un medico legale che è chiamato a seguire un caso che si rivela più complesso del previsto. E in un intreccio sorprendente tra storia e finzione incontriamo anche Sigmund Freud, personaggio appunto dell'epoca, la cui presenza aggiunge alla vicenda una dimensione anche psicologica, affascinante e originale. Uomini Inutili è l'ultimo libro che va a completare una trilogia che è iniziata con Oltre la speranza e proseguito con Alfa e Omega, pubblicati da Artemia Editrice, ma la capacità di questo autore fa sì che anche leggendo direttamente Uomini Inutili non ci sono difficoltà di immersione nelle vicende narrate. Ho detto prima, Uomini Inutili non è soltanto un romanzo investigativo, ma è anche un viaggio attraverso un'Europa attraversata da tensioni politiche e con identità e destini in trasformazione che si intrecciano con la grande storia. E partiamo da città dell'impero austro-ungarico e arriviamo fino all'Abruzzo, a Penne, che è la città d'origine dell'autore, e con un omaggio ovviamente alla città e come all'Abruzzo. Lettura di Uomini Inutili di Marcello Camplese, perché l'autore costruisce una trama avvincente non rinunciando al rigore della ricostruzione storica. Ci sono dei particolari che ci aiutano a ripassare l'epoca oppure a conoscere meglio l'epoca in cui ci troviamo. E poi ci sono dei personaggi credibili e ben sfaccettati che affiancano la voce narrante Francesco. Troviamo Pietro, troviamo Vittoria, poi ancora Teresa e altri che non vi nomino perché il libro bisogna leggerlo. E proprio Uomini Inutili e Marcello Camplese saranno i protagonisti del primo appuntamento della rassegna letteraria di Quid Fuori Pagina, che parte domani, venerdì 12, dalle ore 21. L'appuntamento è sulla terrazza della biblioteca Bini di Giulianova. Quindi invitiamo chi è a Giulianova e dintorni a venire in terrazza della biblioteca e ascoltare insomma altre informazioni riguardo il romanzo storico pieno di misteri di cui vi ho appena parlato. Per quanto riguarda Pillole di Libri, vi rimando alla prossima settimana con un nuovo appuntamento e con una nuova proposta di lettura.
6: E ringraziamo l'associazione Quid, leggete perché apre il cervello, amplia le vedute e non rischiate soprattutto di sentirvi Napoleone. Allora, passiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è 11 giugno, andiamo subito all'almanacco nel dettaglio. Alle 7.46 la temperatura era di 22 gradi, l'umidità l'88%. Il clima temperato, piacevole, il vento a 11 km orari, la massima di oggi sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è 36 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24, tramonta alle 20.44, il culmine alle 13.04, la durata del giorno è 15 ore e 20 minuti, la luna è sorta alle 2.18, tramonta alle 16.36, è calante ed è visibile al 32%. Nati oggi, l'11 giugno 1776, 250 anni fa, John Constable, pittore inglese. 11 giugno 1956, 70 anni fa, Giobbe Covatta, attore e comico italiano. Nel 1966, a 60 anni fa, nasceva Vincenzo Nardiello Pugile, campione mondiale WBC Supermedi del 1996. Infatti, nella storia, l'11 giugno del 1571, 455 anni fa, inaugurata a Firenze la libreria laurenziana voluta da Cosimo il Vecchio, che nel 1444 decise di rendere pubblica la sua immensa biblioteca. Ospitata nel centro cittadino, in un palazzo disegnato da Michelangelo, diventerà nota con il nome di Biblioteca Medicea Laurenziana. 90 anni fa, nel 1936, è approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, a cui è riconosciuto il ruolo di istituto di diritto pubblico, trasformandola nella Banca Centrale Italiana. Il Regio Decreto del 1067, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 giugno, conferma i ruoli di emissione valute e di vigilanza sugli istituti di credito. Oggi è rimasta solo quest'ultima. 11 giugno 1961, 65 anni fa, con la vittoria della Ferrari si chiude la 29esima edizione della 24 ore di Le Mans. Al primo posto si classifica la 250 TRI 61 di Olivier Gendebien e Phil Hill, e in seconda posizione l'altra vettura di Marinello con a bordo Willy Mairesse e Mike Parkers. 11 giugno 1966, 60 anni fa, nella città californiana di San Francisco ottiene la sua prima esibizione dal vivo la 23enne cantante Janis Joplin, che ascolteremo poi con Piece of My Heart, considerato il suo cavallo di battaglia. Frasi famose, queste sono di Covatta. La domanda: che come le venne l'idea della rivisitazione della Bibbia in chiave umoristica? Lui dice: mi è sempre piaciuto giocare su quelle cose che tutti conoscono ma che nessuno conosce. Siamo il popolo più religioso del mondo, il Papa sta qua da noi, ma non trovi manco uno che ha letto la Bibbia. Siamo appassionati di cose bellissime di cui non sappiamo nulla, e a me piace lavorare su questo. Così nacque l'idea di Mosè, che si tuffa nel Mar Rosso proprio mentre si stanno aprendo le acque e si becca una capocciata. Il dialogo è di Giobbe Covatta, pseudonimo di Gian Maria Covatta, data di nascita l'11 giugno 1956 a Taranto. È un comico, attore, scrittore, umorista, commediografo, attivista e politico italiano. È anche un ambasciatore AMREF e testimone di Save the Children, nonché ex portavoce nazionale della Federazione dei Verdi. Grazie Vincenzo, buona giornata anche a te. Allora, è il momento di salutare i nostri amici su Facebook, ma prima ribadiamo le due segnalazioni che abbiamo avuto oggi. Martedì sera è stato smarrito un anello nei pressi dell'hotel Don Juan, chi lo avesse trovato può telefonare a Radio G. E poi in via Quasimodo è una settimana che c'è un gatto morto, è stato segnalato sia ai vigili che alla Rieco, ma sta là, quindi ci segnalo che è ancora lì, e quindi chiediamo ai preposti di intervenire. Bene, salutiamo gli amici su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare Janis Joplin con Piece of My Heart.

0: Ecco, già Resi Topping, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina al solito ora, soliti canali, con il direttore.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci!
1: Buongiorno da Radio G Giulianova.

0: Selector. Selector.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
2: Radio G 085 800 3366.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Buongiorno amici e buon musicante. Nonostante la giornata uggiosa, cercheremo di tenervi compagnia con la solarità e l'energia della musica. Ricordiamo sempre che a inizio musicante amiamo andare a ripercorrere sulle note del tempo le nostre emozioni in musica. E oggi ritroviamo un pezzo dei Rio, si chiama Shine On. Vai, con questo apriamo il musicante di oggi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

parliamo del nostro grande Eros Ramazzotti che torna a San Siro dopo 26 anni, un ritorno atteso per 28 anni per l'esattezza, un'autobiografia cantata davanti a più di 50.000 persone, una dichiarazione di pace lanciata nel buio di San Siro con la stessa voce che nel 1985 cantava Terra Promessa, un'Italia completamente diversa. Eros Ramazzotti ha riempito lo stadio che non cavalcava dal 1998, quando sul palco con lui c'era Tina Turner, e ha fatto quello che sa fare meglio, trasformare canzoni che tutti credono di conoscere in qualcosa di più di una scaletta. Per oltre 2 ore il cantautore romano ha costruito uno show fisico insieme intimo, un viaggio attraverso 40 anni di carriera che non è mai scivolato nella celebrazione compiaciuta. C'è dietro la periferia da cui è partito, la figlia che sta per sposarsi, gli amici che sono saliti sul palco a ricordargli chi è, e una domanda ripetuta più volte nel corso della serata: ma questa è umanità? Non credo. Milano è la mia seconda città, dice, un peso nello stomaco, vuol dire che l'emozione è tanta, racconta. La periferia era il mio centro, da lì è iniziato tutto, sono partito da niente per arrivare fino a voi, e da lì è iniziato anche il concerto con una voce nel buio, la sua, la vita non l'ho mai capita, arriva, va, inizia, finisce, scorre, pulsa, cresce, meraviglia, confonde, cura, ferisce, costruisce, distrugge, la vita moltiplica, sorprende, accompagna, tradisce, perdona, io non l'ho mai capita, voi, poi Taxi Story e 2 ore ovviamente piene di musica. Il palco pensato per gli stadi è allargato rispetto alla versione dei Palasport, è una forma che, come lo stesso Eros ha spiegato inizio tour, può ricordare uno scorpione come simbolo del DNA, ed è stato pensato per creare una forte connessione tra me e il pubblico. Ma la cosa di cui vado più fiero è la band, e la mia band insieme ci aspetta un viaggio bellissimo, e si punta appunto alla vendita di oltre 50 milioni di biglietti venduti. Davvero una dimostrazione d'affetto per Eros che non svanisce mai. Noi lo riascoltiamo stamattina con un pezzo del 1987, La luce buona delle stelle, con Patsy Kensit.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E ultimo, con il suo ultimo, scusate il gioco di parole, singolo, si chiama Romantica, l'abbiamo ascoltato appena qui su Radio G, ci fa pensare molto guardando il video ad un video di un pezzo di Charlie Puth, We Don't Talk Anymore, insieme a Selena Gomez, poi l'ascoltiamo la canzone se vi va, di 9 anni fa, un po' diciamo questi due ragazzi che si pensano ma che vivono diversi momenti nella giornata, ma nonostante ciò sono sempre sintonizzati. E un po' questo video di ultimo ce lo ricorda. Shakira insieme a Burna Boy firma la FIFA World Cup 2026, firma ovviamente il singolo, la colonna sonora, la canzone proprio ufficiale dei mondiali. L'ascoltiamo appunto qui su Radio G, si chiama Dai Dai.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
5: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tonali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana realizzata con grande qualità di ingredienti scelti come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
5: Yumami è uno stile di vita. accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi.

0: da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 6882 531. Seguici su Facebook ed Instagram Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole.

0: piacevole, perfetta per ogni stagione, intimo per tutti, per la donna Triumph Loveable Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila Loveable Cotonella e Sloggi, comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G, la ascolti in FM. Su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Si chiama Al mio paese, tra i singoli più gettonati in questo periodo nelle radio, con Serena Brancale, Levante e Delia. L'abbiamo riascoltato come penultimo pezzo del nostro musicante. Chiudiamo con un'artista internazionale, Ariana Grande, con Hate That I Made You Love Me, che ascoltiamo qui in chiusura del nostro musicante. Grazie a tutti, buona giornata, a domani.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti, vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Make me smile by

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno dalla Radio G Notizie, oggi è 11 giugno 2026, andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo. Il centro: violenza sessuale, cadono le accuse per i 7 ragazzi, Tortoreto, la procura chiede l'archiviazione per i fatti sul lungomare. Poi una marea gialla per olio e grano, gli agricoltori di Coldiretti a Pescara, settore in crisi, lo Stato intervenga. Silvi, la sanità sul territorio, pochi medici, file e proteste, pazienti per ore sotto il sole pronti a presentare denunce. Tortoreto, tira a fuoco, autostrada bloccata nella notte, poi calcio eccellenza, la finale, Sant'Egidiese, Grassina, si giocherà al Fadini. L'istruttoria sulle leggi.

Le osservazioni alle leggi regionali, la Corte dei Conti, CSI e ARAP, manca il calcolo degli oneri. L'indagine tocca anche la chiusura forzata del consorzio industriale di Chieti-Pescara. Sotto esame l'istituzione dell'agenzia ARAL. La magistratura contabile chiede documenti sui compensi per il direttore e i costi del personale. Liste d'attesa tagliate, merito nostro, l'assessore Verì contro i 5 Stelle, dal 2024 gestite 1809 istanze. E poi c'è il commento del Partito Democratico sulle rilevazioni della Corte dei Conti, giro d'Abruzzo, ombre anche per il 2024. L'indagine della Corte dei Conti sull'edizione 2025 e il debito fuori bilancio da 2 milioni. Il capogruppo PD Paolucci, corsa svolta senza contratto, le regole non rispettate. In primo piano la nuova destra di Vannacci, l'Abruzzo sceglie di Gian Vittorio, ma è partita aperta per i vertici. Il sindaco di Notaresco è stato eletto dai comitati come rappresentante all'Assemblea nazionale. Il coordinatore sarà nominato dal generale in autunno. È corso a due con l'ex Lega Angelo Sante. La protesta della terra, la marea gialla di Coldiretti alla prefettura di Pescara, proteggete olio e grano, manifestazione dell'associazione in tutta Italia, i prezzi dei prodotti sono crollati a causa di speculazioni e codice doganale, bisogna aumentare i controlli. Il vino d'Abruzzo, protagonista a New York con 28 cantine, e poi il Montepulciano Caroso di Citra vince la gran medaglia d'oro. Conad Adriatico da record, fatturato oltre i 2,3 miliardi, l'assemblea di bilancio 2025 all'Aquila in arrivo, una nuova struttura sarà la più grande d'Abruzzo. Lavori al sole, stop nelle ore più calde, cantieri edili e agricoltura. Il presidente Marsiglio firma l'ordinanza per fermare le attività tra le 12.30 e le 16. Poi emergenza, incidenti in Abruzzo, sempre più infortuni sul lavoro, in appena 4 mesi sono già 4.000. Guide turistiche, no agli abusivi, Feder Agit, Confesercenti lancia l'appello ai comuni, se ai controlli tuteliamo il settore. Il caso di Palmoli, bimbi del bosco, Roccella a vasto pillon, e ora che tornino a casa. La ministra oggi in casa famiglia alle 11.30, poi andrà al reparto di neuropsichiatria infantile di Atessa. L'avvocato dei Trevaillon, ormai la traiettoria è definita, serve un accordo con elasticità reciproca. Tensioni in Medio Oriente, Trump provoca l'Iran, pagheranno tutto, la strategia di Teheran fa infuriare il Tycoon, stanno solo perdendo tempo, potrebbero ricominciare gli attacchi, centrata petroliera a largo dell'Oman. Infatti stanotte gli attacchi americani sono ricominciati, sono stati lanciati dei missili su Teheran e sull'Iran a obiettivi strategici, dicono, e l'esito questa mattina pare che tutto si sia fermato adesso, ma comunque la rappresaglia americana c'è stata. Kiev colpisce col supermissile e bersagliato un impianto militare russo posto a 1000 chilometri dal confine. Gli immigrati raccontano lo shock, ho aiutato una famiglia a mettersi in salvo, ha detto una cittadina irlandese. Qui siamo alla notte di terrore a Belfast, che è dove c'è stata una caccia allo straniero, le strade del centro messe a ferro e fuoco da un'ondata di violenza. Ucciso un radiologo quarantenne, Starmer annuncia, tutti i responsabili pagheranno per quello che fanno e invia rinforzi. Il piano del governo, no alla patrimoniale, ridurremo le tasse. Meloni all'assemblea di Confcommercio rilancia sul taglio dell'IRPEF, puntiamo a ridurre il carico sul ceto medio, non ci fermiamo. Intanto salta la riforma dei medici di base, ira di

0: Bertolaso che lascia il tavolo, l'opposizione punge, Schillaci si va avanti. Ponte sullo Stretto, le indagini sulla corruzione, avvicinati altri due giudici, sembra che gli imputati volessero delle talpe alla Corte dei Conti. Caso di Rimini, non ha ucciso Pierina, da Silva assolto, uscito dal carcere, ora sistemerà i suoi documenti e permesso di soggiorno. I figli della vittima rispettiamo ma non condividiamo. Mottarone, il dramma e i danni, chiesti 15 milioni agli imputati. E poi la Bill Gates e Epstein, dovevo evitarlo. Il miliardario ha detto che però che lui non ha mai molestato. La cerimonia a Pescara, ecco i vincitori, un premio al talento dei ragazzi, credete nelle vostre capacità, il contest dedicato agli studenti più brillanti nella logica ispirato ai test americani, compie 18 anni, l'abbraccio della Confindustria non è solo un progetto formativo, sviluppiamo l'innovazione. Teramo, la testimonianza, mio figlio morto per un incidente, i suoi organi hanno salvato 4 vite. Il papà del 35enne caduto da una finestra, nessun gesto estremo, stava montando la zanzariera. Francesco aveva tanti progetti per il futuro, lavorava nell'informatica e conosceva 4 lingue. Truffe agli anziani, sventati 5 tentativi, lo stratagemma usato è quello del finto carabiniere che telefona e chiede soldi per evitare problemi. Scontro tra enti, sala chiusa da 3 anni, D'Angelo a Teramo, la città ostaggio della regione, dal 2023 la polifunzionale non è utilizzabile per una carenza documentale sul sistema antincendio. Il presidente della provincia dice immobilismo istituzionale incomprensibile, si fa del male a Teramo. Castelnuovo di Campi, frana e scontro sull'avvio dei lavori, l'opposizione, il cantiere da 6,8 milioni non è mai partito, il sindaco rassicura, entro fine mese pronto il progetto, quindi non partirà neanche entro fine mese, si fa ancora il progetto. Allo stadio Bonolis un triangolare di VIP per il bambin Gesù. Tortoreto, notte di paura, in A14 tira fuoco, autostrada bloccata per ora, ovviamente parliamo non di questa notte ma dell'altra, in fiamme il carico di sacchi di farina, l'incendio sulla corsia sud si estende anche alla Sterpaglia ai lati della carreggiata. Notaresco, i progetti contestati, discariche, attacco all'ambiente, l'opposizione, sindaco e giunta colpevoli per la rimozione di vincoli, a chiedersi. A chiacchiere si dice no, ma nei fatti si dimostra invece la precisa volontà di far diventare il nostro paese la pattumiera del centro-sud. Tortoreto, i fatti sul lungomare, violenza sessuale, ora cadono le accuse, la procura chiede l'archiviazione per i 7 ragazzi di Sant'Egidio incolpati di aver palpeggiato una ventenne dopo una rissa. In 6 erano finite degli arresti domiciliari, poi scarcerati, a fine mese l'udienza davanti al giudice. Ponte sul Salinello, c'è la ditta per i lavori, i consiglieri Adriani e Orfanelli, incarico diretto affidato dalla provincia, ora aspettiamo gli operai. Matti insicuro, la polemica sui rincari delle tariffe, PD, strisce blu, cittadini penalizzati dagli aumenti, Alba, oggi consiglio comunale su bilancio e commissioni. Immobili in stato di abbandono, ospizio ed ex ospedale, gli edifici cadono a pezzi, lo storico complesso sanitario è al centro di idee di recupero e progetti di rilancio, ma intanto urge la messa in sicurezza tra crolli di murature e di infissi interni. Via di Revel a doppio senso, i no superano quota 400 firme, oggi si continua con il banchetto al mercato. Sulla terrazza di Palazzo Bindi, narrativa al via da domani la rassegna fuori porta. Nuovo Lido dedicato a Sbirulino, l'offerta turistica giugliese si arricchisce di uno spazio pensato per le famiglie. Roseto, estate al mare, lo spazio recuperato, via libera, l'agibilità, la lucciola riapre dopo 5 anni dallo stop. In fase conclusiva i lavori per l'adeguamento della struttura. Spiaggia utilizzabile a giorni, lo stabilimento entro fine mese. Parcheggi con manto in erba, gravi disagi, manca la manutenzione delle superfici in via Colombo, le auto rischiano danni sul fondo sconnesso, l'avviso niente elettricità giovedì mattina nella zona nord, guide del Borsacchio, pedibus, più volontari per crescere. Silvi, i problemi della sanità sul territorio, mancano i medici, file di ore e proteste, attese sotto il sole, mancanza di informazione, buchi nei sistemi informatici, gli utenti pronti a presentare denunce. Atri al giardino didattico, inaugurazione e chiusura. Festa dello sport con gli studenti, Silvi, atletica, calcio e picketball per la chiusura dell'anno scolastico allo stadio. Pescara, l'intervista del trasferimento contestato, mercato ittico a fondo di Masci, decide il comune, non l'avvocato, il sindaco all'attacco dopo la diffida annunciata dal legale dei commercianti per la mancata simulazione e sullo spostamento tira dritto, quella sede funzionava quando c'erano 100 barche, oggi ne sono 40. Paura a bordo, passeggeri fatti scendere, lite sul filobus per il posto, una denuncia a Pescara, poi in migliaia la festa dei colli e ora i premi della lotteria. Monte Silvano, la misura di prevenzione via Arno, risse, aggressioni e violenze, oggi a Rova arriva lo stop per il bar CRI, dopo la dettagliata informativa da parte dei carabinieri scatta il provvedimento della questura, nel locale clienti con precedenti, uso di droga e lite conferiti, licenza sospesa per 8 giorni. L'Aquila, l'eccidio dell'11 giugno 1944, c'è l'anniversario, Onna, ricordati i martiri e riscopre la sua storia. Chieti, la proclamazione del nuovo sindaco, il primo giorno di Legnini, le mie 4 priorità, il primo cittadino riceve la fascia da Ferrara, domani debuttano i consiglieri. A Chieti scatta l'ora dei manager under 30, la provincia registra una presenza di imprenditori emergenti pari al 3,4% e tra i primi in Italia. A Tessa, tragedia in campagna, muore a 71 anni mentre guida il trattore. Lo sport, Coppa del Mondo, oggi si parte dalla Francia all'Argentina, oggi l'apertura dei mondiali, da Modric a Lautaro, la carica dei 71 italiani, fra virgolette. Calciomercato, Solé, Inter, accordo a 20 milioni, i nerazzurri trattano con l'Udinese il difensore e vogliono prove del Sorlo, Juve a fuoco lento. Sport, Serie C, Pescara, Gorgone in vantaggio e Foggia segue da vicino Parigi, il tecnico romano tentato anche dal Sud Tirol, resta in stand-by la pista Boucher. Pellacani punta il rientro e lui il primo acquisto biancazzurro. Da Gasso e il trampolino azzurro è stato un anno straordinario con l'esordio poi anche in nazionale maggiore nell'amichevole. Serie D, L'Aquila è corsa a 3 per la panchina, domani il club potrebbe sciogliere il nodo sul tecnico, sulla lista di rossoblù i nomi sono Calori, Ginestra e Andreucci. Caos, Grosseto, Teramo spera, il diavolo segue la vicenda del club toscano e sogna la C. Giulianova, tra conferme e addì, Misuraca dice voglio restare, il centrocampista in giallorosso, sto bene. Lanciano, il ritiro estivo al via il 20 luglio in programma un amichevole di lusso il 12 agosto contro la San Benedettese. Il Notaresco continua a cercare lo stadio per le partite di casa, sale ancora il Rodi a Mociano, poi Eccellenza, il Chieti sempre in bilico, adesso diventa difficile la cessione a Pistilli. Sant'Egidio e Grassina, si giocherà al Fadini di Giulianova, la decisione ufficiale del questore di Teramo, per i giallorossi messi a disposizione oltre 1500 biglietti. E abbiamo terminato con il centro. Prima di passare al messaggero facciamo una segnalazione. Martedì sera, lo scorso martedì, quindi l'altro ieri, nei pressi dell'hotel Don Juan è stato smarrito un anello. Chi lo dovesse trovare può telefonarci a Radio G e noi vi metteremo in contatto con la proprietaria. Si è smarrito un anello martedì sera nell'intorno dell'hotel Don Juan, qualcuno dovreste trovarlo, potete contattarci oppure il più classico dei modi per contattarci e portarlo ai carabinieri. Bene, andiamo avanti. Abruzzo, arriva l'APA e rubano tre condizionatori. Pescara, la denunciate due donne e un uomo, i raid in un'azienda. Detenuto suicida in carcere e la famiglia 600.000 euro. L'Aquila, il risarcimento da ministero e ASL, la famiglia nel bosco, decisione a fine mese. Nathan dice siamo stanchi. Teramo, le vittime tra 70 e 85 anni, 5 tentate truffe al telefono, ma gli anziani fiutano la trappola. Chieti, il neo sindaco, cantieri, sfollati e centro, ecco l'agenda Legnini, giunta a breve. Sorelline scomparse, il padre, qualcuno le ha portate via, il giallo di Civitella Alfedena. Di spalla, stop ai lavori nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento in vigore dalle 12.30 alle 16 fino al 31 agosto. Soppalco Pescara, casting all'Aurum per il film di Bocci, aspirante attore, i no in fila per ore. Serie C, Pescara e Gorgone, 48 ore per dirsi sì, da Gasso il delfino tornerà dove merita. Il progetto intelligenza artificiale, regione capofila per gli uffici pubblici. Abruzzo, intelligenza artificiale, regione capofila per modernizzare gli uffici pubblici. Marsiglio a Roma, al forum della pubblica amministrazione si è parlato anche di digitalizzazione. CIPES, 256 milioni per la ricostruzione, Biondi, provvedimento importante. Pescara, rubano i condizionatori a un'azienda di Pescara, denunciate tre persone. I carabinieri hanno subito individuato due donne e un uomo residenti in città. Controlli i servizi mirati dei militari del nucleo operativo radiomobile. Chiuso per 8 giorni un bar a Montesilvano. Conservatorio, 28 offerte, progetto di grande livello, il sindaco Masci, hanno partecipato anche società nazionali e internazionali. In estate sarà individuata l'impresa, poi potrà partire l'ampliamento. C'era solo Cup, 3 giorni con vela e degustazioni, quinta edizione con barche anche dalle Marche, valorizzare il mare e il vino d'Abruzzo. Il presidente del Marina, la regata rappresenta una grande occasione per il territorio. Casting all'Aurum, aspiranti attori in fila per ore, 300 i provini, poi L'Aquila, morto suicida in carcere, ministero e ASL dovranno pagare 600.000 euro. La Corte d'Appello Civile, il decesso del 37enne aquilano poteva essere evitato, detenuto fragile, riscontrate dai giudici carenze assistenziali e di sorveglianza. Sempre all'Aquila, il Duomo sarà riaperto per la messa di Natale, questo è l'obiettivo del soprintendente. Ieri mattina c'è stato il punto sui lavori, l'opera è finanziata con 18,5 milioni del piano sviluppo e coesione. Tenta di rapire un bimbo, se sali in auto ti do i dolci, capistrello. Un adulto prova ad abbordare un bambino di 10 anni che però fugge a casa, è piccolo, poi ha raccontato tutto alla mamma che a sporto denuncia, si cerca uno straniero. Sorelline scomparse da Civitella Alfedena, indagine per sottrazione di minori. E poi ancora, mia madre anziana ha gettato 11.000 euro nella spazzatura, è falso, benzinaio nei guai a Sulmona. Sulmona, post non collegato alle entrate, maxi multa e chiusura per un barbiere. Chieti, cantieri sfollati e centro, ecco l'agenda Legnini. Ieri mattina la proclamazione ufficiale con il tricolore consegnato da Ferrara, la priorità già indicata in campagna elettorale, tempo massimo 20 giorni per la giunta. Allarme furti a Tricalle, si attiva il controllo di vicinato, torna a casa alle 6, drogato, la madre lo rimprovera e lui tenta di strangolarla. Un uomo di 40 anni è stato allontanato con urgenza dalla polizia, la donna sotto shock, credevo di morire. Famiglia nel bosco, Nathan, siamo molto stanchi e tristi. A Tessa si ribalta con il trattore e muore imprenditore di 72 anni. Teramo, 5 tentativi di truffa, ma gli anziani non cadono nella trappola telefonica. Le vittime hanno tra 70 e 85 anni e sono state contattate nelle loro case. Finti carabinieri prospettavano furti di auto e rapine e chiedevano soldi. La vicenda del tir in autostrada, fiamme alte ed esplosioni in A14, a fuoco un tir in ospedale, l'autista poi rapito a 5 anni con la mia famiglia, il racconto del figlio di Desaparecidos. Camillo Danelios e Alfredo Nicolas Mandi sono stati ricevuti dal rettore e dal sindaco Gianguido D'Alberto. Andiamo allo sport. Pescara e Gorgone, 48 ore per dirsi sì. Da Casso, cuore biancazzurro, il delfino tornerà dove merita. L'Aquila, Andreucci è vicino, l'allenatore toscano sembra aver superato Cappellacci ieri in sede Calori, ma è in lizza per la Carrarese in Serie B. Sul fronte societario viene data per pronta la fondazione, che nei programmi verrà presentata dopo il 22 giugno. Sente Gidiese, la gara che vale la D si gioca a Giulianova. E facciamo una prima nazionale anche, l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sia l'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. Lauro, sogno olimpico in 60.000 per Achille che canta con Venditti, retromarcia sulle case di comunità, stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. Meloni, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio. Il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, Trump attaccherò ancora l'Iran, il Papa, un cristiano non fa guerre. L'Italia e le armi per Kiev, niente acquisti dagli Stati Uniti, la Premier vede Tajani, inviato europeo per l'Ucraina. Alle 21 apertura con Messico, Sudafrica, fatturato polemiche di vieti, al via il mondiale dei record. Soppalco, Lotito, tifosi laziale, torniamo a parlarci, lettera al Messaggero, anche io voglio vincere come voi. Poi abbiamo l'inserto, il sonno perduto, malattia cronica degli italiani. Allora, abbiamo terminato con i quotidiani, facciamo i saluti ai nostri amici. Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Valentina Campeti, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Sandro Magnoni, Loredana Ciaffoni, buongiorno Rita Piccioni due volte, sbagliato no, buongiorno ad Alfredo Di Federico, buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Loriana Ciccioni, a Silvana Di Gianvittorio, a Max Rastelli, buongiorno Iole Del Re, buongiorno Avvocato Umile, buongiovedì anche a lei, e poi Manuela Marchetti, buongiorno, Attilio Torquati, buongiorno, e Bettiano, buongiorno. Prima del primo blocco pubblicitario vi ricordo ancora la segnalazione che abbiamo avuto, è stato smarrito un anello, per cui c'è un grosso valore affettivo, intorno all'hotel Don Juan, martedì sera, quindi se qualcuno lo ha trovato potete contattarci, metteremo in contatto con la proprietaria. Buona giornata, e adesso facciamo il primo blocco pubblicitario, tra un po' torniamo con Casalena, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.
1: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
1: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070, email pierluigicasalena@burianservice.net.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
1: Cari clienti, vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci!
5: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
0: Allora, torniamo in studio. Prima di sentire Pierluigi, c'è una segnalazione da fare in via Quasimodo. Ci sono 7 giorni che c'è la carcassa di un gatto morto. Sono stati avvisati sia la Rieco, sia il comune, sia i vigili. Però stessa cosa, i vigili comune. Però il gatto sta ancora là, quindi si sollecita l'intervento da parte di chi dovere per rimuovere questa carcassa, che sta nel contratto, quindi si può fare anche velocemente. 7 giorni mi sembra un po' eccessivo, onestamente. Va bene, bene. È il momento, vi ricordo, via Quasimodo per chi ascolta. Allora, è il momento di sentire Casalena.

0: Buongiorno, tutto coperto?
1: Sì, stamattina coperto, passa una perturbazione, devo dire, molto debole da nord a sud. Oggi pomeriggio qualche pioggia o qualche piovasco sull'interno, qualcosa può arrivare anche sulla costa, ma non va di poco. Le temperature nel pomeriggio scendono un po', scende anche l'umidità. E poi domani il tempo, il fine settimana torna bello, tra venerdì e sabato ancora la ventilazione sarà settentrionale, quindi le temperature si manterranno ancora sulla linea del periodo, in linea con il periodo o poco sotto. Poi domenica le temperature risalgono perché torna un'alta pressione a carattere africano e quindi la prossima settimana avremo un'altra onda di caldo, insomma, quindi aspettiamo una settimana calda, la prossima con 3-4 gradi sopra la norma del periodo, quindi diciamo che oggi è l'unico giorno in cui può succedere qualcosa, poi
0: c'è questo break e poi si riparte con l'estate.
1: Esatto, torna l'estate, questo break, poi domani un po' di ventilazione da nord, però poi già da domenica, insomma, ripeto, torna il caldo, quindi e si torna sui valori che abbiamo avuto qualche giorno fa, se non qualcosa di più.
0: Va bene, lo sport oggi cominciano i mondiali.
1: Cominciano i mondiali, devo dire, saranno da me poco seguiti, perché nel senso non, non ho tempo e voglia di seguirli, sinceramente, perché siamo assenti e non c'è nemmeno il pathos di dire ok, vediamoci una partita per fare contro quella, quindi non, diciamo farò fatica per questi mondiali, devo dire la verità.
0: D'accordo, anch'io. Va bene,
1: vedrò poca roba, insomma.
0: Va bene, ci aggiorniamo domattina col direttore, solita ora.
1: Grazie,
0: buona giornata. E quindi solo questo break di oggi e poi dopo si ricomincia con l'estate. Ogni tanto un break ci vuole. E allora andiamo adesso al momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
2: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
3: È meraviglioso!
2: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
4: È meraviglioso!
2: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
4: È meraviglioso!
2: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
5: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it. Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Bene, torniamo in studio, rifacciamo le due segnalazioni che ci sono arrivate oggi, martedì sera, quindi l'altro ieri sera. Intorno all'hotel Don Juan è stato smarrito un anello che ha un grande valore affettivo per chi lo ha smarrito, e quindi se lo avete trovato, lo trovate, per cortesia telefonate a Radio G, poi dopo noi vi metteremo in contatto con la signora che lo ha perso. Poi in via Quasimodo, da 7 giorni, è presente la carcassa di un gatto, è stata segnalata già ai vigili e all'Arieco, però è ancora lì, quindi sollecitiamo l'intervento da parte di chi è preposto. Buongiorno anche a Maria Ida Petrella. È il momento, passiamo sulla nostra pagina Facebook, vediamo se ci sono aggiornamenti. Intanto il portierone ex giallo rosso Boccanera è stato scelto dalla Recanatese, quindi passa dal notaresco alla Recanatese, per blindare la porta. Era un pallino dei giugliesi che ritornasse qui, ma purtroppo non c'è stato l'accordo con la società. E giovedì, e quindi ci sono le pillole di libri, siamo arrivati alla 121esima puntata, che Maria Rosaria Vitalore di Quid ci consiglia un libro da scoprire. Ascoltiamo.
6: Benvenuti e ben trovati a questa nuova puntata di Pillole di Libri, la rubrica dell'associazione Quid in collaborazione con Radio G, che ringraziamo sempre per questo spazio. Io sono Maria Rosaria e oggi sono a proporvi la lettura di questo libro, Uomini Inutili di Marcello Camplese, pubblicato da Costa Edizioni. È un libro questo che racconta una storia e allo stesso tempo ci trasporta in un'epoca. Siamo nel 1904 in un'Europa che vive gli ultimi bagliori della Belle Époque, inconsapevole dei grandi sconvolgimenti che da lì a poco cambieranno il mondo. In questo scenario prende forma un giallo storico raffinato dove un misterioso omicidio avvenuto a bordo di un piroscafo apre le porte a un'indagine fatta di enigmi, simboli e segreti. Il protagonista e narratore di questo romanzo è Francesco, un medico legale che è chiamato a seguire un caso che si rivela più complesso del previsto. E in un intreccio sorprendente tra storia e finzione incontriamo anche Sigmund Freud, personaggio appunto dell'epoca, la cui presenza aggiunge alla vicenda una dimensione anche psicologica, affascinante e originale. Uomini Inutili è l'ultimo libro che va a completare una trilogia che è iniziata con Oltre la speranza e proseguito con Alfa e Omega, pubblicati da Artemia Editrice, ma la capacità di questo autore fa sì che anche leggendo direttamente Uomini Inutili non ci sono difficoltà di immersione nelle vicende narrate. Ho detto prima, Uomini Inutili non è soltanto un romanzo investigativo, ma è anche un viaggio attraverso un'Europa attraversata da tensioni politiche e con identità e destini in trasformazione che si intrecciano con la grande storia. E partiamo da città dell'impero austro-ungarico e arriviamo fino all'Abruzzo, a Penne, che è la città d'origine dell'autore, e con un omaggio ovviamente alla città e come all'Abruzzo. Di Uomini Inutili di Marcello Camplese, perché l'autore costruisce una trama vincente non rinunciando al rigore della ricostruzione storica. Ci sono dei particolari che ci aiutano a ripassare l'epoca oppure a conoscere meglio l'epoca in cui ci troviamo. E poi ci sono dei personaggi credibili e ben sfaccettati che affiancano la voce narrante Francesco. Troviamo Pietro, troviamo Vittoria, poi ancora Teresa e altri che non vi nomino perché il libro bisogna leggerlo. E proprio Uomini Inutili e Marcello Camplese saranno i protagonisti del primo appuntamento della rassegna letteraria di Quid Fuori Pagina, che parte domani venerdì 12 dalle ore 21. L'appuntamento è sulla terrazza della biblioteca Bini di Giulianova, quindi invitiamo chi è a Giulianova e dintorni a venire in terrazza della biblioteca e ascoltare insomma altre informazioni riguardo il romanzo storico pieno di misteri di cui vi ho appena parlato. Per quanto riguarda Pillole di Libri, vi rimando alla prossima settimana con un nuovo appuntamento e con una nuova proposta di lettura.
5: E ringraziamo l'associazione Quid, leggete perché apre il cervello, amplia le vedute e non rischiate soprattutto di sentirvi Napoleone. Allora, passiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è 11 giugno, andiamo subito all'almanacco nel dettaglio. Alle 7.46 la temperatura era di 22 gradi, l'umidità l'88%, il clima temperato, piacevole, il vento a 11 km orari, la massima di oggi sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è 36 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24, tramonta alle 20.44, il culmine alle 13.04. La durata del giorno è 15 ore e 20 minuti. La luna è sorta alle 2.18, tramonta alle 16.36, è calante ed è visibile al 32%. Nati oggi, l'11 giugno 1776, 250 anni fa, John Constable, pittore inglese. 11 giugno 1956, 70 anni fa, Giobbe Covatta, attore e comico italiano. Nel 1966, 60 anni fa, nasceva Vincenzo Nardiello, pugile, campione mondiale WBC, supermedi del 1996. I fatti nella storia. L'11 giugno del 1571, 455 anni fa, inaugurata a Firenze la libreria laurenziana voluta da Cosimo il Vecchio, che nel 1444 decise di rendere pubblica la sua immensa biblioteca. Ospitata nel centro cittadino, in un palazzo disegnato da Michelangelo, diventerà nota con il nome di Biblioteca Medicea Laurenziana. 90 anni fa, nel 1936, è approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, a cui è riconosciuto il ruolo di istituto di diritto pubblico, trasformandola nella Banca Centrale Italiana. Il Regio Decreto del 1067, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 giugno, conferma i ruoli di emissione valute e di vigilanza sugli istituti di credito. Oggi è rimasta solo quest'ultima. 11 giugno 1961, 65 anni fa, con la vittoria della Ferrari si chiude la 29esima edizione della 24 ore di Le Mans. Al primo posto si classifica la 250 TRI 61 di Olivier Gendebien e Phil Hill, e in seconda posizione l'altra vettura di Maranello con a bordo Willy Mairès e Mike Parkers. 11 giugno 1966, 60 anni fa, nella città californiana di San Francisco ottiene la sua prima esibizione dal vivo la 23enne cantante Janis Joplin, che ascolteremo poi con Piece of My Heart, considerato il suo cavallo di battaglia. Frasi famose, queste sono di Covatta. La domanda: che come le venne l'idea della rivisitazione della Bibbia in chiave umoristica? Lui dice: mi è sempre piaciuto giocare su quelle cose che tutti conoscono ma che nessuno conosce. Siamo il popolo più religioso del mondo, il Papa sta qua da noi, ma non trovi manco uno che ha letto la Bibbia. Siamo appassionati di cose bellissime di cui non sappiamo nulla, e a me piace lavorare su questo. Così nacque l'idea di Mosè, che si tuffa nel Mar Rosso proprio mentre si stanno aprendo le acque e si becca una capocciata. Il dialogo è di Giobbe Covatta, pseudonimo di Gian Maria Covatta, data di nascita l'11 giugno 1956 a Taranto. È un comico, attore, scrittore, umorista, commediografo, attivista e politico italiano. È anche un ambasciatore AMREF e testimone di Save the Children, nonché ex portavoce nazionale della Federazione dei Verdi. Grazie Vincenzo, buona giornata anche a te. Allora, è il momento di salutare i nostri amici su Facebook, ma prima ribadiamo le due segnalazioni che abbiamo avuto oggi. Martedì sera è stato smarrito un anello nei pressi dell'hotel Don Juan, chi lo avesse trovato può telefonare a Radio G. E poi in via Quasimodo è una settimana che c'è un gatto morto, è stato segnalato sia ai vigili che alla Rieco, ma sta là, quindi ci segnalo che è ancora lì e quindi chiediamo ai preposti di intervenire. Bene, salutiamo gli amici su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare Janis Joplin con Piece of My Heart.

0: con Gianni Sidoro chiudiamo. Domattina al solito ora, soliti canali con il direttore.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

E buon pomeriggio amici, ben ritrovati. Secondo appuntamento con la trasmissione un'estate fa. Lo vogliamo ricordare a chi si sintonizza oggi e non ha seguito la puntata della scorsa settimana. La nostra programmazione si occupa di tormentoni estivi, quelli che abbiamo suonato dal 1990 al 2020 più o meno. E li faremo, li analizzeremo anno per anno. Abbiamo appena iniziato perché la settimana scorsa ci siamo occupati dei tormentoni estivi del 1990 e oggi tocca al 1991. Abbiamo ritrovato una compilation del Festival Bar da allora, che era chiamato appunto Festival Bar Azzurro del 1991, e c'erano tanti bravi artisti. Tra questi figura anche Gino Paoli con una canzone scritta proprio e interpretata da lui e portata al Festival Bar quell'anno. All'epoca, poi tra un po' vi diciamo il titolo, il brano divenne molto popolare, lo si poteva spesso apprezzare in tante trasmissioni radiofoniche. La traccia interpreta e traspone in maniera romantica e musicalmente allegra la tipica situazione nella quale molti si trovano a vivere in prima persona, vale a dire il lamentarsi della vita, del lavoro, della società, stando seduti al bar. Avete capito? È proprio quella la canzone. Quattro amici al bar. Era l'estate 1991.

E c'era anche la collaborazione, come avete sentito, di Vasco Rossi sul finale. Era Gino Paoli, Quattro amici al bar, anche questo tra i tormentoni dell'estate 1991. In quell'anno ci fu una vera e propria battaglia tra i vari tormentoni italiani, stranieri e quant'altro. Sicuramente una delle canzoni straniere più ascoltate era il nuovo singolo di Michael Jackson, Black on White. La canzone era una denuncia al problema del razzismo, come anche alcune scene del videoclip dimostrano, i cui ultimi 4 minuti vennero per l'appunto censurati. Il brano è stato Grammy Award nel 93 nella categoria migliore interpretazione di voce maschile, che però che non vinse, ma la stessa edizione dei Grammy Jackson venne premiato col Grammy Legend Award. Nel 93 il videoclip del brano vinse il premio come miglior video musicale agli Nutpicked Image Award. Fatto sta che quell'anno impazzava nelle radio Black or White, Michael Jackson.

Qualche volta accade che la sigla di un noto programma televisivo entri in classifica. È accaduto nell'estate 91, quando la sigla del TG delle vacanze, striscia satirica in onda su Canale 5 d'estate nel preserale, era proprio Beach on the Beach. Terminò alla posizione numero 72 tra i singoli più venduti nel 91, ma riuscì a raggiungere la top 10 al momento del lancio. Beach on the Beach, scritta da Claudio Mattone, è un motivetto che ti entra in testa grazie al suo continuo bilanciare il dialetto napoletano con l'inglese. E così, senza fare il love non si può star, oppure quante signorine very nice fanno uscire pazzi tutti i boys. E allora l'ascoltiamo perché ci fa sorridere. I 3-3 con Beach on the Beach.

E allora quell'anno nella classifica degli artisti più ascoltati c'era anche un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana non solo con le sue canzoni ma anche con la propria scrittura, perché il loro leader Gaetano Curreri è anche un bravissimo autore. Il pezzo che quell'anno, quell'estate, insomma, divenne famosissimo, fu poi la sigla di coda della prima stagione di una famosa serie televisiva di Rai 2 intitolata I ragazzi del muretto, e poi continuò a essere la sigla anche della seconda e terza stagione, quindi rispettivamente del 93 e 96. Avete capito? Ma sì, l'Istadio con Generazione di Fenomeni.

L'estate del 1991 fu un'estate particolare perché quell'anno uscì una canzone molto molto strana. Si accendeva la radio almeno una volta su tre e ci si imbatteva in qualcosa mai sentito prima, qualcosa di nuovo, di ambiguo, qualcosa che univa dolore, piacere, chiesa e discoteca, canti gregoriani e musica elettronica. Sì, tutti questi opposti e anche di più si fondevano in un brano che faceva proprio così. Questi erano gli Enigma, anzi il progetto musicale denominato Enigma, e la canzone, uno dei brani più fortunati dell'intero decennio, si intitolava Sadness, un pezzo che da sé, a un lato doveva ancora qualcosa agli anni 80, dall'altro diede effettivamente inizio in maniera grandiosa al decennio successivo, tanto che è stata definita un vero e proprio spartiacque. Enigma, Sadness.

L'estate uscì questa canzone bellissima di Bryan Adams, molto romantica, Everything I Do It For You, fu veramente un grandissimo successo. E l'estate 91 per certi versi fu un'estate romantica, perché quell'anno arrivò tra i primi posti anche questo pezzo di Riccardo Cocciante.

Nel 1991 con Ita Zenda esce un singolo bellissimo di Pierangelo Bertoli. Il pezzo si chiama Spunta la luna dal monte. E quell'estate, nonostante fosse stato appunto un successo del Festival di Sanremo, impazza nelle radio. Lo ascoltiamo.

Diamo uno sguardo alla musica pop internazionale, perché quell'anno in classifica c'era anche una canzone carinissima dei Roxette. Il pezzo è Joyride.

1991 è stato l'anno di Acton Baby degli U2, Dangerous di Michael Jackson, Nevermind dei Nirvana, del Black Album dei Metallica, di Use Your Illusion High and Two dei Guns N' Roses, ma soprattutto nella morte di Freddie Mercury avvenuta il 24 novembre 91 a soli 45 anni per complicazioni dovuti all'AIDS. E quell'anno, e con questo chiudiamo, un'estate fa, 1991, a dominare in assoluto la scena musicale c'era il tormentone che non ti aspetti. Stiamo parlando di Rapput di Claudio Bisio, scritta insieme a Rocco Tanica, tastierista di Elio e lo Storietese. Il titolo è una fusione delle parole rap e put, che ricorre spesso all'interno del brano a causa dell'indole gelosa del protagonista che rinfaccia la compagna alle sue vacanze solitarie in Grecia insieme all'amica Giovanna. Con questo pezzo, che abbiamo detto fu il più ascoltato dell'estate 91, ci salutiamo e ci ritroveremo giovedì prossimo con l'estate 1992. Grazie a tutti, splendida serata. E questa è un'estate fa. Solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Buongiorno amici e buon musicante. Nonostante la giornata uggiosa, cercheremo di tenervi compagnia con la solarità e l'energia della musica. Ricordiamo sempre che a inizio musicante amiamo andare a ripercorrere sulle note del tempo le nostre emozioni in musica. E oggi ritroviamo un pezzo dei Rio, si chiama Shine On. Vai, con questo apriamo il musicante di oggi.

parliamo del nostro grande Eros Ramazzotti, che torna a San Siro dopo 26 anni, un ritorno atteso per 28 anni per l'esattezza, un'autobiografia cantata davanti a più di 50.000 persone, una dichiarazione di pace lanciata nel buio di San Siro con la stessa voce che nel 1985 cantava Terra Promessa, un'Italia completamente diversa. Eros Ramazzotti ha riempito lo stadio che non cavalcava dal 1998, quando sul palco con lui c'era Tina Turner, e ha fatto quello che sa fare meglio: trasformare canzoni che tutti credono di conoscere in qualcosa di più di una scaletta. Per oltre due ore il cantautore romano ha costruito uno show fisico, insieme intimo, un viaggio attraverso 40 anni di carriera che non è mai scivolato nella celebrazione compiaciuta. C'è dietro la periferia da cui è partito, la figlia che sta per sposarsi, gli amici che sono saliti sul palco a ricordargli chi è, e una domanda ripetuta più volte nel corso della serata: ma questa è umanità? Non credo. Milano è la mia seconda città, dice, è un peso nello stomaco, vuol dire che l'emozione è tanta, racconta. La periferia era il mio centro, da lì è iniziato tutto, sono partito da niente per arrivare fino a voi, e da lì è iniziato anche il concerto, con una voce nel buio, la sua, la vita non l'ho mai capita, arriva, va, inizia, finisce, scorre, pulsa, cresce, meraviglia, confonde, cura, ferisce, costruisce, distrugge, la vita moltiplica, sorprende, accompagna, tradisce, perdona, io non l'ho mai capita, voi, poi Taxi Story e due ore, ovviamente, piene di musica. Il palco pensato per gli stadi è allargato rispetto alla versione dei Palasport, è una forma che, come lo stesso Eros ha spiegato inizio tour, può ricordare uno scorpione come simbolo del DNA, ed è stato pensato per creare una forte connessione tra me e il pubblico. Ma la cosa di cui vado più fiero è la band, e la mia band, insieme ci aspetta un viaggio bellissimo, e si punta appunto alla vendita di oltre 50 milioni di biglietti venduti. Davvero una dimostrazione d'affetto per Eros che non svanisce mai. Noi lo riascoltiamo stamattina con un pezzo del 1987, La luce buona delle stelle, con Patsy Kensit.

E ultimo, con il suo ultimo, scusate il gioco di parole, singolo, si chiama Romantica, l'abbiamo ascoltato appena qui su Radio G, ci fa pensare molto guardando il video ad un video di un pezzo di Charlie Puth, We Don't Talk Anymore, insieme a Selena Gomez. Poi l'ascoltiamo, una canzone, se vi va, di 9 anni fa, un po' diciamo questi due ragazzi che si pensano ma che vivono diversi momenti nella giornata, ma nonostante ciò sono sempre sintonizzati. E un po' questo video di ultimo ce lo ricorda. Shakira insieme a Burna Boy firma la FIFA World Cup 2026, firma ovviamente il singolo, la colonna sonora, la canzone proprio ufficiale dei mondiali. L'ascoltiamo appunto qui su Radio G, si chiama Dai Dai.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo.
5: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana realizzata con grande qualità di ingredienti scelti come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo

0: Savo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.umami.it. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica.
3: e per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Si chiama Al mio paese, tra i singoli più gettonati in questo periodo nelle radio, con Serena Brancale, Levante e Delia. L'abbiamo riascoltato come penultimo pezzo del nostro musicante. Chiudiamo con un'artista internazionale, Ariana Grande, con Hate That I Made You Love Me, che ascoltiamo qui in chiusura del nostro musicante. Grazie a tutti, buona giornata, a domani.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno dalla Radio G Notizie, oggi è 11 giugno 2026, andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo. Il centro: violenza sessuale, cadono le accuse per i 7 ragazzi, Tortoreto, la procura chiede l'archiviazione per i fatti sul lungomare. Poi una marea gialla per olio e grano, gli agricoltori di Coldiretti a Pescara, settore in crisi, lo Stato intervenga. Silvi, la sanità sul territorio, pochi medici, file e proteste, pazienti per ore sotto il sole pronti a presentare denunce. Tortoreto, tira a fuoco, autostrada bloccata nella notte, poi calcio eccellenza, la finale, Sant'Egidiese, Grassina, si giocherà al Fadini. L'istruttoria sulle leggi regionali, la Corte dei Conti mette sotto esame il patto CSI-ARAP, poi Teramo, la testimonianza di un padre, mio figlio non c'è più, i suoi organi hanno salvato 4 vite. Andiamo sul soppalco, Onna ricorda i martiri della strage nazifascista, Parisse scrive la trilogia. Assemblea di bilancio del 2025 con Conad Adriatico, il fatturato supera i 2,35 miliardi. Le osservazioni alle leggi regionali, la Corte dei Conti, CSI e ARAP, manca il calcolo degli oneri, l'indagine tocca anche la chiusura forzata del consorzio industriale di Chieti Pescara, sotto esame l'istituzione dell'agenzia ARAL, la magistratura contabile chiede documenti sui compensi per il direttore e i costi del personale. Liste d'attesa tagliate, merito nostro, l'assessore Verì contro i 5 Stelle, dal 2024 gestite 1809 istanze. E poi c'è il commento del Partito Democratico sulle rilevazioni della Corte dei Conti, giro d'Abruzzo, ombre anche per il 2024, l'indagine della Corte dei Conti sull'edizione 2025 e il debito fuori bilancio da 2 milioni, il capogruppo PD Paolucci, corsa svolta senza contratto, le regole non rispettate. In primo piano la nuova destra di Vannacci, l'Abruzzo sceglie di Gian Vittorio, ma è partita aperta per i vertici. Il sindaco di Notaresco è stato eletto dai comitati come rappresentante all'Assemblea nazionale. Il coordinatore sarà nominato dal generale in autunno e corso a due con l'ex Lega Angelo Sante. La protesta della terra, la marea gialla di Coldiretti alla prefettura di Pescara, proteggete olio e grano, manifestazione dell'associazione in tutta Italia, i prezzi dei prodotti sono crollati a causa di speculazioni e codice doganale, bisogna aumentare i controlli. Il vino d'Abruzzo, protagonista a New York con 28 cantine, e poi il Montepulciano Caroso di Citra vince la gran medaglia d'oro. Conad Adriatico da record, fatturato oltre i 2,3 miliardi, l'assemblea di bilancio 2025 all'Aquila in arrivo, una nuova struttura sarà la più grande d'Abruzzo. Lavori al sole, stop nelle ore più calde, cantieri edili e agricoltura. Il presidente Marsiglio firma l'ordinanza per fermare le attività tra le 12.30 e le 16. Poi emergenza, incidenti in Abruzzo, sempre più infortuni sul lavoro, in appena 4 mesi sono già 4.000. Guide turistiche, no agli abusivi, Feder Agit Confesercenti lancia l'appello ai comuni, se ai controlli tuteliamo il settore. Il caso di Palmoli, Bimbi del Bosco, Roccella, Avvasto, Pillon, e ora che tornino a casa. La ministra oggi in casa famiglia alle 11.30, poi andrà al reparto di neuropsichiatria infantile di Atessa. L'avvocato dei Trevaillon: ormai la traiettoria è definita, serve un accordo con elasticità reciproca. Tensione in Medio Oriente, Trump provoca l'Iran, pagheranno tutto, la strategia di Teheran fa infuriare il tycoon, stanno solo perdendo tempo, potrebbero ricominciare gli attacchi, centrata petroliera a largo dell'Oman. Infatti stanotte gli attacchi americani sono ricominciati, sono stati lanciati dei missili su Teheran e sull'Iran a obiettivi strategici, dicono, e l'esito questa mattina pare che tutto si sia fermato adesso, ma comunque la rappresaglia americana c'è stata. Kiev colpisce col supermissile e bersagliato un impianto militare russo posto a 1000 chilometri dal confine. Gli immigrati raccontano lo shock, ho aiutato una famiglia a mettersi in salvo, ha detto una cittadina irlandese. Qui siamo alla notte di terrore a Belfast, che è dove c'è stata una caccia allo straniero, le strade del centro messe a ferro e fuoco da un'ondata di violenza. Ucciso un radiologo quarantenne, Starmer annuncia, tutti i responsabili pagheranno per quello che fanno e invia rinforzi. Il piano del governo no alla patrimoniale, ridurremo le tasse. Meloni all'assemblea di Confcommercio rilancia sul taglio dell'IRPEF, puntiamo a ridurre il carico sul ceto medio, non ci fermiamo. Intanto salta la riforma dei medici di base, ira di Bertolaso che lascia il tavolo, l'opposizione punge, Schillaci si va avanti. Ponte sullo Stretto, le indagini sulla corruzione, avvicinati altri due giudici, sembra che gli imputati volessero delle talpe alla Corte dei Conti. Caso di Rimini, non ha ucciso Pierina, da Silva assolto, è uscito dal carcere, ora sistemerà i suoi documenti e permesso di soggiorno. I figli della vittima rispettiamo ma non condividiamo. Mottarone, il dramma e i danni, chiesti 15 milioni agli imputati. E poi la Bill Gates e Epstein, dovevo evitarlo, il miliardario ha detto che però che lui non ha mai molestato. La cerimonia a Pescara, ecco i vincitori, un premio al talento dei ragazzi, credete nelle vostre capacità, il contest dedicato agli studenti più brillanti nella logica ispirato ai test americani, compie 18 anni, l'abbraccio della Confindustria. Non è solo un progetto formativo, sviluppiamo l'innovazione. Teramo, la testimonianza, mio figlio morto per un incidente, i suoi organi hanno salvato 4 vite. Il papà del 35enne caduto da una finestra, nessun gesto estremo, stava montando la zanzariera. Francesco aveva tanti progetti per il futuro, lavorava nell'informatica e conosceva 4 lingue. Truffe agli anziani, sventati 5 tentativi, lo stratagemma usato è quello del finto carabiniere che telefona e chiede soldi per evitare problemi. Scontro tra enti, sala chiusa da 3 anni, D'Angelo a Teramo, la città ostaggio della regione, dal 2023 la polifunzionale non è utilizzabile per una carenza documentale sul sistema antincendio. Il presidente della provincia dice immobilismo istituzionale incomprensibile, si fa del male a Teramo. Castelnuovo di Campi, frana e scontro sull'avvio dei lavori, l'opposizione, il cantiere da 6,8 milioni non è mai partito, il sindaco rassicura, entro fine mese pronto il progetto, quindi non partirà neanche entro fine mese, si fa ancora il progetto. Allo stadio Bonoli su un triangolare di VIP per il bambin Gesù. Tortoreto, notte di paura, in A14 tira fuoco, autostrada bloccata per ora, ovviamente parliamo non di questa notte ma dell'altra, in fiamme il carico di sacchi di farina, l'incendio sulla corsia sud si estende anche alla Sterpaglia ai lati della carreggiata. Notaresco, i progetti contestati, discariche, attacco all'ambiente, l'opposizione, sindaco e giunta colpevoli per la rimozione di vincoli, a chiedersi. A chiacchiere si dice no, ma nei fatti si dimostra invece la precisa volontà di far diventare il nostro paese la pattumiera del centro-sud. Tortoreto, i fatti sul lungomare, violenza sessuale, ora cadono le accuse, la procura chiede l'archiviazione per i 7 ragazzi di Sant'Egidio incolpati di aver palpeggiato una ventenne dopo una rissa. In 6 erano finite degli arresti domiciliari, poi scarcerati, a fine mese l'udienza davanti al giudice. Ponte sul Salinello, c'è la ditta per i lavori, consiglieri Adriani Orfanelli, incarico diretto affidato dalla provincia, ora aspettiamo gli operai. Matti insicuro, la polemica sui rincari delle tariffe, PD, strisce blu, cittadini penalizzati dagli aumenti, Alba, oggi consiglio comunale su bilancio e commissioni. Immobili in stato di abbandono, ospizio ed ex ospedale, gli edifici cadono a pezzi, lo storico complesso sanitario è al centro di idee di recupero e progetti di rilancio, ma intanto urge la messa in sicurezza tra crolli di murature e di infissi interni. Via De Revel a doppio senso, via di Revel a doppio senso, i no superano quota 400 firme, oggi si continua con il banchetto al mercato. Sulla terrazza di Palazzo Bindi, narrativa al via da domani la rassegna fuori porta. Nuovo Lido dedicato a Sbirulino, l'offerta turistica giugliese si arricchisce di uno spazio pensato per le famiglie. Roseto, estate al mare, lo spazio recuperato, via libera, l'agibilità, la lucciola riapre dopo 5 anni dallo stop. In fase conclusiva i lavori per l'adeguamento della struttura. Spiaggia utilizzabile a giorni, lo stabilimento entro fine mese. Parcheggi con manto in erba, gravi disagi, manca la manutenzione delle superfici in via Colombo, le auto rischiano danni sul fondo sconnesso, l'avviso niente elettricità giovedì mattina nella zona nord. Guide del Borsacchio, pedibus, più volontari per crescere. Silvi, i problemi della sanità sul territorio, mancano i medici, file di ore e proteste, attese sotto il sole, mancanza di informazione, buchi nei sistemi informatici, gli utenti pronti a presentare denunce. Atri al giardino didattico, inaugurazione e chiusura. Festa dello sport con gli studenti, Silvi, atletica, calcio e picketball per la chiusura dell'anno scolastico allo stadio. Pescara, l'intervista del trasferimento contestato, mercato ittico a fondo di Masci, decide il comune, non l'avvocato, il sindaco all'attacco dopo la diffida annunciata dal legale dei commercianti per la mancata simulazione e sullo spostamento tira dritto, quella sede funzionava quando c'erano 100 barche, oggi ne sono 40. Paura a bordo, passeggeri fatti scendere, lite sul filobus per il posto, una denuncia a Pescara, poi migliaia alla festa dei colli e ora i premi della lotteria. Monte Silvano, la misura di prevenzione via Arno, risse, aggressioni e violenze, oggi a Rova arriva lo stop per il bar CRI. Dopo la dettagliata informativa da parte dei carabinieri scatta il provvedimento della questura. Nel locale clienti con precedenti, uso di droga e lite conferiti, licenza sospesa per 8 giorni. L'Aquila, l'eccidio dell'11 giugno 1944, c'è l'anniversario, Onna, ricordati i martiri e riscopre la sua storia. Chieti, la proclamazione del nuovo sindaco, il primo giorno di Legnini, le mie 4 priorità, il primo cittadino riceve la fascia da Ferrara, domani debuttano i consiglieri. A Chieti scatta l'ora dei manager under 30, la provincia registra una presenza di imprenditori emergenti pari al 3,4% e tra i primi in Italia. A Tessa, tragedia in campagna, muore a 71 anni mentre guida il trattore. Lo sport, Coppa del Mondo, oggi si parte dalla Francia all'Argentina, oggi l'apertura dei mondiali, da Modric a Lautaro, la carica dei 71 italiani, fra virgolette. Calciomercato, Solé, Inter, accordo a 20 milioni, i nerazzurri trattano con l'Udinese il difensore e vogliono prove del Sorlo, Juve a fuoco lento. Sport, Serie C, Pescara, Gorgone in vantaggio e Foggia segue da vicino Parigi. Il tecnico romano tentato anche dal Sud Tirol, resta in stand-by la pista Boucher. Pellacani punta il rientro e lui il primo acquisto biancazzurro. D'Agasso e il trampolino azzurro, è stato un anno straordinario con l'esordio poi anche in nazionale maggiore nell'amichevole. Serie D, L'Aquila è corsa a 3 per la panchina, domani il club potrebbe sciogliere il nodo sul tecnico. Sulla lista di rossoblù i nomi sono Calori, Ginestra e Andreucci. Caos Grosseto, Teramo spera, il diavolo segue la vicenda del club toscano e sogna la C. Giulianova, tra conferme e addì. Misuraca dice voglio restare, il centrocampista in giallorosso sto bene. Lanciano, il ritiro estivo al via il 20 luglio, in programma un amichevole di lusso il 12 agosto contro la San Benedettese. Il Notaresco continua a cercare lo stadio per le partite di casa, sale ancora il Rodi a Mociano, poi Eccellenza, il Chieti sempre in bilico, adesso diventa difficile la cessione a Pistilli. Sant'Egidio di Grassina si giocherà al Fadini di Giulianova, la decisione ufficiale del questore di Teramo, per i giallorossi messi a disposizione oltre 1500 biglietti. E abbiamo terminato con il centro. Prima di passare al Messaggero facciamo una segnalazione. Martedì sera, lo scorso martedì, quindi l'altro ieri, nei pressi dell'hotel Don Juan è stato smarrito un anello. Chi lo dovesse trovare può telefonarci a Radio G e noi vi metteremo in contatto con la proprietaria. Si è smarrito un anello martedì sera nell'intorno dell'hotel Don Juan. Qualcuno dovesse trovarlo, potete contattarci, oppure il più classico dei modi, contattarci e portarlo ai carabinieri. Bene, andiamo avanti. Abruzzo, arriva l'APA e rubano 3 condizionatori. Pescara, denunciate 2 donne e un uomo, il raid in un'azienda. Detenuto suicida in carcere, la famiglia 600.000 euro. L'Aquila, il risarcimento da Ministero e ASL. La famiglia nel bosco, decisione a fine mese. Nathan dice siamo stanchi. Teramo, le vittime tra 70 e 85 anni. 5 tentate truffe al telefono, ma gli anziani fiutano la trappola. Chieti, il neo sindaco, cantieri, sfollati e centro, ecco l'agenda Legnini, giunta a breve. Sorelline scomparse, il padre, qualcuno le ha portate via, il giallo di Civitella Alfedena. Di spalla, stoppa i lavori nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento in vigore dalle 12.30 alle 16 fino al 31 agosto. Soppalco Pescara, casting all'Aurum per il film di Bocci, aspirante attore, in fila per ore. Serie C, Pescara e Gorgone, 48 ore per dirsi sì. D'Agasso, il delfino tornerà dove merita. Il progetto intelligenza artificiale, regione capofila per gli uffici pubblici. Abruzzo, intelligenza artificiale, regione capofila per modernizzare gli uffici pubblici. Marsiglio a Roma, al forum della pubblica amministrazione si è parlato anche di digitalizzazione. CIPES, 256 milioni per la ricostruzione, Biondi, provvedimento importante. Pescara, rubano i condizionatori a un'azienda di Pescara, denunciate 3 persone, i carabinieri hanno subito individuato 2 donne e un uomo residenti in città, controllo i servizi mirati dei militari del nucleo operativo radiomobile. Chiuso per 8 giorni un bar a Montesilvano. Conservatorio, 28 offerte, progetto di grande livello, il sindaco Masci, hanno partecipato anche società nazionali e internazionali. In estate sarà individuata l'impresa, poi potrà partire l'ampliamento. Cerasuolo Cup, 3 giorni con vela e degustazioni, quinta edizione con barche anche dalle Marche, valorizzare il mare e il vino d'Abruzzo. Il presidente del Marina, la regata rappresenta una grande occasione per il territorio. Casting all'Aurum, aspiranti attori in fila per ore, 300 i provini, poi L'Aquila, morto suicida in carcere, Ministero e ASL dovranno pagare 600.000 euro. La Corte d'Appello Civile, il decesso del 37enne aquilano poteva essere evitato, detenuto fragile, riscontrate dai giudici carenze assistenziali e di sorveglianza. Sempre all'Aquila, il Duomo sarà riaperto per la messa di Natale, questo è l'obiettivo del soprintendente. Ieri mattina c'è stato il punto sui lavori, l'opera è finanziata con 18,5 milioni del piano sviluppo e coesione. Tenta di rapire un bimbo, se sali in auto ti do i dolci, capistrello. Un adulto prova ad abbordare un bambino di 10 anni che però fugge a casa, il piccolo poi ha raccontato tutto alla mamma che a sporto denuncia, si cerca uno straniero. Sorelline scomparse da Civitella al Fedele, indagine per sottrazione di minori. E poi ancora, mia madre anziana ha gettato 11.000 euro nella spazzatura, è falso, benzinaio nei guai a Sulmona. Sulmona, post non collegato alle entrate, maxi multa e chiusura per un barbiere. Chieti, cantieri sfollati e centro, ecco l'agenda Legnini. Ieri mattina la proclamazione ufficiale con il tricolore consegnato da Ferrara, la priorità già indicata in campagna elettorale, tempo massimo 20 giorni per la giunta. Allarme furti a Tricalle, si attiva il controllo di vicinato, torna a casa alle 6, drogato, la madre lo rimprovera e lui tenta di strangolarla. Un uomo di 40 anni è stato allontanato con urgenza dalla polizia, la donna sotto shock, credevo di morire. Famiglia nel bosco, Nathan, siamo molto stanchi e tristi. A Tessa si ribalta con il trattore e muore imprenditore di 72 anni. Teramo, 5 tentativi di truffa, ma gli anziani non cadono nella trappola telefonica. Le vittime hanno tra 70 e 85 anni e sono state contattate nelle loro case. Finti carabinieri prospettavano furti di auto e rapine e chiedevano soldi. La vicenda del tir in autostrada, fiamme alte ed esplosioni in A14, a fuoco un tir in ospedale, l'autista poi rapito a 5 anni con la mia famiglia, il racconto del figlio di Desaparecidos. Camillo Daniel Rios e Alfredo Nicolas Mandi sono stati ricevuti dal rettore e dal sindaco Gianguido D'Alberto. Andiamo allo sport, Pescara e Gorgone, 48 ore per dirsi sì. Da Gasso, cuore biancazzurro, il delfino tornerà dove merita. L'Aquila, Andreucci è vicino, l'allenatore toscano sembra aver superato Cappellacci. Ieri in sede Calori, ma in lizza per la Carrarese in Serie B. Sul fronte societario viene data per pronta la fondazione che nei programmi verrà presentata dopo il 22 giugno. Sant'Egidiese, la gara che vale la D si gioca a Giulianova. E facciamo una prima nazionale anche, l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sia l'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. Lauro, sogno olimpico in 60.000 per Achille che canta con Venditti, retromarcia sulle case di comunità, stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. Meloni, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio. Il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, Trump, attaccherò ancora l'Iran, il Papa, un cristiano non fa guerre. L'Italia e le armi per Kiev, niente acquisti dagli Stati Uniti, la Premier vede Tajani, inviato europeo per l'Ucraina. Alle 21, apertura con Messico, Sudafrica, fatturato polemiche di vieti, al via il mondiale dei record. Soppalco, Lotito, tifosi laziale, torniamo a parlarci, lettera al Messaggero, anche io voglio vincere come voi. Poi abbiamo l'inserto, il sonno perduto, malattia cronica degli italiani. Allora, abbiamo terminato con i quotidiani, facciamo i saluti ai nostri amici, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Valentina Campeti, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Sandro Magnoni, Loredana Ciaffoni, buongiorno Rita Piccioni due volte, ho sbagliato, no, buongiorno ad Alfredo Di Federico, buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Loriana Ciccioni, a Silvana Di Gianvittorio, a Max Rastelli, buongiorno Iole Del Re, buongiorno Avvocato Umile, buongiovedì anche a lei, e poi Manuela Marchetti, buongiorno, Attilio Torquati, buongiorno, e Bettiano, buongiorno. Prima del primo blocco pubblicitario vi ricordo ancora la segnalazione che abbiamo avuto, è stato smarrito un anello, per cui c'è un grosso valore affettivo, intorno all'hotel Dongguan, martedì sera, quindi se qualcuno lo ha trovato potete contattarci, metteremo in contatto con la proprietaria. Buona giornata, e adesso facciamo il primo blocco pubblicitario, dopo tra un po' torniamo con Casalena, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo. insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca, sede storica ingrosso lungomare Spalato 17, negozio al dettaglio lungomare Spalato 34, a Giulianova.
2: Cari clienti, vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci!
5: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
1: Allora, torniamo in studio. Prima di sentire Pierluigi, c'è una segnalazione da fare in via Quasimodo. Ci sono 7 giorni che c'è la carcassa di un gatto morto. Sono stati avvisati sia la Rieco, sia il comune, sia i vigili. Per la stessa cosa, i vigili del comune. Però il gatto sta ancora là, quindi si sollecita l'intervento da parte

0: Buongiorno, tutto coperto?
1: Sì, stamattina coperto, passa una perturbazione, devo dire, molto debole da nord a sud. Oggi pomeriggio qualche pioggia, qualche piovasco sull'interno, qualcosa può arrivare anche sulla costa, ma non va di poco. Le temperature nel pomeriggio scendono un po', scende anche l'umidità. E poi domani il tempo, il fine settimana torna bello, tra venerdì e sabato ancora la ventilazione sarà settentrionale, quindi le temperature si manterranno ancora sulla linea del periodo, in linea con il periodo o poco sotto. Poi domenica le temperature risalgono perché torna un'alta pressione a carattere africano, e quindi dopo settimana avremo un'altra onda di caldo, insomma, quindi aspettiamo una settimana calda, la prossima con 3-4 gradi sopra la norma del periodo, quindi diciamo che oggi è l'unico giorno in cui può succedere qualcosa, poi
0: c'è questo break e poi si riparte con l'estate.
1: Esatto, torna l'estate, questo break, poi domani un po' di ventilazione da nord, però poi già da domenica, insomma, ripeto, torna il caldo, quindi e si torna sui valori che abbiamo avuto qualche giorno fa, se non qualcosa di più.
0: Va bene, lo sport oggi cominciano i mondiali.
1: Cominciano i mondiali, devo dire, saranno da me poco seguiti, perché nel senso
0: penso,
1: non, che voglia, non ho tempo e voglia di seguirli, sinceramente, perché siamo assenti e non c'è nemmeno il pathos di dire ok, vediamoci una partita per fare contro quella, quindi non, diciamo farò fatica per questi mondiali, devo dire la verità.
0: Oh, d'accordo, anch'io. Va bene.
1: Vedrò poca roba, insomma.
0: Va bene. Ci aggiorniamo a domattina col direttore, solita ora.
1: Grazie.
0: Buona
1: grazie.
0: Giornata. E quindi solo questo break di oggi e poi dopo si ricomincia con l'estate. Ogni tanto un break ci vuole. E allora, andiamo adesso al momento della pagina degli auguri che, come sempre, è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fino un caffè.
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!

0: Giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
2: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
3: Meraviglioso!
2: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
4: Meraviglioso!
2: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
4: Meraviglioso!
2: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
5: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
3: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
6: Bene, torniamo in studio, rifacciamo le due segnalazioni che ci sono arrivate oggi. Martedì sera, quindi l'altro ieri sera, intorno all'hotel Don Juan è stato smarrito un anello che ha un grande valore affettivo per chi lo ha smarrito, e quindi se lo avete trovato, lo trovate, per cortesia telefonate a Radio G, poi dopo noi vi metteremo in contatto con la signora che lo ha perso. Poi in via Quasimodo, da 7 giorni, è presente la carcassa di un gatto, è stata segnalata già ai vigili e all'Arieco, però è ancora lì, quindi sollecitiamo l'intervento da parte di chi è preposto. Buongiorno anche a Maria Ida Petrella. È il momento, passiamo sulla nostra pagina Facebook, vediamo se ci sono aggiornamenti. Intanto il portierone ex giallorosso Boccanera è stato scelto dalla Re Canatese, quindi passa dal notaresco alla Re Canatese per blindare la porta. Era un pallino dei giuliesi che ritornasse qui, ma purtroppo non c'è stato l'accordo con la società. E giovedì, e quindi ci sono le pillole di libri, siamo arrivati alla 121esima puntata, che Maria Rosaria Vitalore di Quid ci consiglia un libro da scoprire. Ascoltiamo.
7: Benvenuti e ben trovati a questa nuova puntata di Pillole di Libri, la rubrica dell'Associazione Quid in collaborazione con Radio G, che ringraziamo sempre per questo spazio. Io sono Maria Rosaria e oggi sono a proporvi la lettura di questo libro, Uomini Inutili di Marcello Camplese, pubblicato da Costa Edizioni. È un libro questo che racconta una storia e allo stesso tempo ci trasporta in un'epoca. Siamo nel 1904 in un'Europa che vive gli ultimi bagliori della Belle Époque, inconsapevole dei grandi sconvolgimenti che da lì a poco cambieranno il mondo. In questo scenario prende forma un giallo storico raffinato, dove un misterioso omicidio avvenuto a bordo di un piroscafo apre le porte a un'indagine fatta di enigmi, simboli e segreti. Il protagonista e narratore di questo romanzo è Francesco, un medico legale che è chiamato a seguire un caso che si rivela più complesso del previsto. E in un intreccio sorprendente tra storia e finzione incontriamo anche Sigmund Freud, personaggio appunto dell'epoca, la cui presenza aggiunge alla vicenda una dimensione anche psicologica, affascinante e originale. Uomini Inutili è l'ultimo libro che va a completare una trilogia che era iniziata con Oltre la speranza e proseguito con Alfa e Omega, pubblicati da Artemia Editrice, ma la capacità di questo autore fa sì che anche leggendo direttamente Uomini Inutili non ci sono difficoltà di immersione nelle vicende narrate. Ho detto prima, Uomini Inutili non è soltanto un romanzo investigativo, ma è anche un viaggio attraverso un'Europa attraversata da tensioni politiche e con identità e destini in trasformazione che si intrecciano con la grande storia. E partiamo da città dell'impero austro-ungarico e arriviamo fino all'Abruzzo, a Penne, che è la città d'origine dell'autore, e con un omaggio ovviamente alla città e come all'Abruzzo. Di Uomini Inutili di Marcello Camplese, perché l'autore costruisce una trama vincente non rinunciando al rigore della ricostruzione storica. Ci sono dei particolari che ci aiutano a ripassare l'epoca oppure a conoscere meglio l'epoca in cui ci troviamo. E poi ci sono dei personaggi credibili e ben sfaccettati che affiancano la voce narrante Francesco. Troviamo Pietro, troviamo Vittoria, poi ancora Teresa e altri che non vi nomino perché il libro bisogna leggerlo. E proprio Uomini Inutili e Marcello Camplese saranno i protagonisti del primo appuntamento della rassegna letteraria di Quid Fuori Pagina, che parte domani, venerdì 12, dalle ore 21. L'appuntamento è sulla terrazza della biblioteca Bini di Giulianova. Quindi invitiamo chi è a Giulianova e dintorni a venire in terrazza della biblioteca e ascoltare insomma altre informazioni riguardo il romanzo storico pieno di misteri di cui vi ho appena parlato. Per quanto riguarda Pillole di Libri, vi rimando alla prossima settimana con un nuovo appuntamento e con una nuova proposta di lettura.
6: E ringraziamo l'associazione Quid, leggete perché apre il cervello, amplia le vedute, non rischiate soprattutto di sentirvi Napoleone. Allora, passiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è 11 giugno, andiamo subito all'almanacco nel dettaglio. Alle 7.46 la temperatura era di 22 gradi, l'umidità l'88%, il clima temperato, piacevole, il vento a 11 km orari, la massima di oggi sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è 36 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24, tramonta alle 20.44, il culmine alle 13.04. La durata del giorno è 15 ore e 20 minuti. La luna è sorta alle 2.18, tramonta alle 16.36 e calante ed è visibile al 32%. Nati oggi, l'11 giugno 1776, 250 anni fa, John Constable, pittore inglese. 11 giugno 1956, 70 anni fa, Giobbe Covatta, attore e comico italiano. Nel 1966, 60 anni fa, nasceva Vincenzo Nardiello, pugile, campione mondiale WBC, supermedi del 1996. I fatti nella storia. L'11 giugno del 1571, 455 anni fa, inaugurata a Firenze la libreria laurenziana voluta da Cosimo il Vecchio, che nel 1444 decise di rendere pubblica la sua immensa biblioteca. Ospitata nel centro cittadino, in un palazzo disegnato da Michelangelo, diventerà nota con il nome di Biblioteca Medicea Laurenziana. 90 anni fa, nel 1936, è approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, a cui è riconosciuto il ruolo di istituto di diritto pubblico, trasformandola nella Banca Centrale Italiana. Il Regio Decreto del 1067, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 giugno, conferma i ruoli di emissione valute e di vigilanza sugli istituti di credito. Oggi è rimasta solo quest'ultima. 11 giugno 1961, 65 anni fa, con la vittoria della Ferrari si chiude la 29esima edizione della 24 ore di Le Mans. Al primo posto si classifica la 250 TRI 61 di Olivier Gendebien e Phil Hill, e in seconda posizione l'altra vettura di Maranello con a bordo Willy Mairès e Mike Parkers. 11 giugno 1966, 60 anni fa, nella città californiana di San Francisco ottiene la sua prima esibizione dal vivo la 23enne cantante Janis Joplin, che ascolteremo poi con Piece of My Heart, considerato il suo cavallo di battaglia. Frasi famose, queste sono di Covatta. La domanda: che come le venne l'idea della rivisitazione della Bibbia in chiave umoristica? Lui dice: mi è sempre piaciuto giocare su quelle cose che tutti conoscono ma che nessuno conosce. Siamo il popolo più religioso del mondo, il Papa sta qua da noi, ma non trovi manco uno che ha letto la Bibbia. Siamo appassionati di cose bellissime di cui non sappiamo nulla e a me piace lavorare su questo. Così nacque l'idea di Mosè, che si tuffa nel Mar Rosso proprio mentre si stanno aprendo le acque e si becca una capocciata. Il dialogo è di Giobbe Covatta, pseudonimo di Gian Maria Covatta, data di nascita l'11 giugno 1956 a Taranto. È un comico, attore, scrittore, umorista, commediografo, attivista e politico italiano. È anche un ambasciatore AMREF e testimone di Save the Children, nonché ex portavoce nazionale della Federazione dei Verdi. Grazie Vincenzo, buona giornata anche a te. Allora, è il momento di salutare i nostri amici su Facebook, ma prima ribadiamo le due segnalazioni che abbiamo avuto oggi. Martedì sera è stato smarrito un anello nei pressi dell'hotel Don Juan, chi lo avesse trovato può telefonare a Radio G. E poi in via Quasimodo è una settimana che c'è un gatto morto, è stato segnalato sia ai vigili che alla Rieco, ma sta là, quindi ci segnalo che è ancora lì e quindi chiediamo ai preposti di intervenire. Bene, salutiamo gli amici su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare Janis Joplin con Piece of My Heart.

0: Con Gianni Sidoro chiudiamo. Domattina al solito ora, soliti canali con il direttore.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Watch it now. Rocking you coast to coast. Hips and lips.
3: Chips and lips.
4: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ecco, a questo punto anche questo CD è finito, ma non è proprio finito perché se aspettate un momentino arriverà una sorpresa, cioè una canzone che non ho scritto nei titoli, ma che ho trovato in una vecchia scatola di casa mia, questo, appunto questa cassetta, questo DAT. Dove appunto c'era questa canzone che si chiama Fotografia, che io non ho mai registrato. E volevo rifarla, ma alla fine non veniva mai così come era originale, così come in questa versione che tra poco arriverà. Io spero di incontrarvi presto in giro per l'Italia, in giro per tutti i posti dove andremo noi. Stefano è qua con me che vuole risalutarvi com'è, convivendo. Prego, Stefano. Ecco, ha aggiunto un ciao, quindi sta già diventando molto più sociale del solito. È bello sempre immaginare, scrivere canzoni, registrarle e pensare che qualcuno dall'altra parte di una radio, di un impianto hi-fi ascolta tutti i tuoi sogni, i desideri, che prima sono appunto i tuoi, poi diventano quelli anche vostri in questo caso. Gli amici del sito sono sempre super attivi, gli amici della chat, le persone che vengono ai concerti, e quest'anno abbiamo grandi, grandi, grandi impegni. Io sto molto bene, sono felice, ho finito questo appunto album con grande energia e grande forza. E a questo punto vi lascio con questa piccola sorpresina che ormai ha più di 15 anni, ma che ho voluto tenere originale. Fotografia. Un grande bacio a tutti, e con voi.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Sai che sinceramente non è che ricordi granché. Ero solo un'immagine opaca, cercavo la mia bandiera. E giudizi, le frasi di rito, le mode, la noia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.